0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: Radio Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

E già, che vita meravigliosa, 1987, Wonderful Life, la collection per aprire tutti i svegli di questa mattina. Buongiorno amici, buongiorno impavidi, coraggiosi del primissimo mattino, le 5:04 minuti appunto. Buon lunedì, buon 22 giugno 2026 da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Com'è andato il weekend, impavidi? Vi siete un po' rilassati, un po' avete un po' ricaricato le pile, è stato un weekend di lavoro? Buongiorno a tutti, che sia una bellissima giornata, che sia un buonissimo inizio settimana per tutti voi. I vostri messaggi a proposito di come, insomma, avete passato il fine settimana, o come è iniziata questa mattina, questa settimana, 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto Giorgia, niente di male.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Public, Step and Stare su Radio Subasio. Buongiorno, le 5:15 minuti, anzi dai, arrotondiamo, 5:16. Chi c'è? Al 3 480 75 80 60, i vostri messaggi anche vocali.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, da Bob dalla provincia di Rieti.
0: Buongiorno.
1: Con Renato.
0: Sì.
1: Andiamo a Roma. Buon ascolto a tutti.
0: E buon lavoro a voi, poi ancora, dai. Sveglia per fare colazione Sabrina dall'Emilia. Buongiorno anche a Michele, Carlo e Antonio in partenza per Aosta, immagino per lavoro, ragazzi. Ciao, buon Mario, lavoro.
2: Buongiorno, sì. E buongiorno a tutti gli ascoltatori. Fabio da Subiaco, direzione Roma.
0: Buongiorno, buongiorno
3: allora,
0: anche a te.
3: Vediamo, sì, se hai imparato la lezione.
0: Ma chi?
3: Dai, chi è la più brava speaker di Radio Subasio?
0: È facile.
3: Allora, Roberta, no,
0: cosa?
3: Sono nel pallone. Francesca, quali
0: è? Brava anche lei, sì.
3: Ma sei un cretino, siamo adesso in onda su tutti svegli. Chi è adesso la più brava di tutti? La so, sì, vera Torrisi, ce l'ho fatta. Grazie, mi scusi, ma insomma, hai salutato pure il cittadino e tutti i subasiani.
0: Ma sì, dai, salutiamo tutti.
3: No, perché sono un po' nel pallone. Va bene, lo faccio io. Ciao a tutti, fratelli, vi stimo e buona settimana.
0: Grazie, grazie Stefano, buona settimana a voi. Dai, c'è Saif.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti, questa vita che è inferno e paradiso, cantano in questa canzone Eros, un po' su e un po' giù, speriamo sia una giornata ma soprattutto una settimana positiva. Intanto inizia con una notizia positiva, e cioè il ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia. Avremo più informazioni poi nell'appuntamento con l'informazione alle 6. Stanno bene e questa è la cosa importante. Indaffarati o riposati in questo weekend appena trascorso, amici? E allora vi chiedo questa mattina, l'ultima volta che vi siete riposati davvero quando è stato? 3 4 8 0 7 5 80 60, il weekend quando non è lavorativo e per voi è motivo di riposo, di relax, di staccare la spina davvero?
1: Radio Subasio.

0: Tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
1: 075 80 60.
0: Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

buon viaggio della vita, Claudio Baglioni. Un abbraccio a Claudio Baglioni, ovviamente. Buon viaggio della vita anche a lui. Domenica o fine settimana di riposo, diciamo lontani dal lavoro, ma ci si riposa davvero? Oppure le giornate libere sono sempre più occupate dalle incombenze che abbiamo, che ne so, tralasciato durante il corso della settimana? Riuscite, amici, a riposare, a staccare la spina davvero durante il weekend o durante la vostra giornata libera dal lavoro? Quando è stata l'ultima volta che avete riposato, che vi siete rilassati davvero? 3 4 8 0 7 5 80 60. Ne parliamo tra poco i vostri messaggi vocali, ma anche di testo.

0: quasi 50 anni di attività alle spalle, sono 48 in attesa di festeggiare. Su Radio Subasio alle 5.48 appunto, sentiamo i vostri messaggi vocali WhatsApp e Telegram al 348 075 80 60. Intanto buon inizio settimana anche a Marco.
1: Buongiorno,
0: da Firenze.
1: Radio Subasio, sono Stefano di Terni, ma vivo a Carrara e sto partendo per tornare su e lavorare. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio anche a te, Stefano. Si parla di weekend o giorno libero dal lavoro, no? È la scusa per riposarsi davvero, piuttosto completare tutte quelle incombenze che abbiamo tralasciato durante la settimana. La bella stagione ci aiuta a staccare un po', insomma, l'ultima volta che avete staccato.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani, Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
2: Ricomincio dopo un bel riposo. Sono venute le mie colleghe dell'ufficio in cui lavoro,
0: ecco.
2: Abbiamo passato una bella domenica, direi tutto bene.
0: Dai,
2: mare pieno.
0: È mare pieno, ti sei riposato davvero, la scusa per, diciamo così, vivere una situazione che ti ricorda in qualche modo il lavoro, ma la parte più bella, se posso permettermi, diciamo, Massimiliano. Poi ancora, dai, ancora un messaggio.
3: Buongiorno Vera, Giuseppe da Civitavecchia.
0: Ciao.
3: Devo sapere qual è stato l'ultimo giorno del mio riposo.
0: Sì.
3: 37 anni fa, un giorno prima di sposarmi, poi dopo non mi sono più riposato.
0: Ti sentisse tua moglie. 3 4 8 0 7 5 80 60.

meravigliosa la luna, meraviglioso il sole a quest'ora del mattino, già insomma nel cielo. 5:57, 3 minuti all'appuntamento con l'informazione, le breaking news, ma anche le previsioni meteo per sapere come andrà questa giornata ufficialmente estiva, perlomeno insomma astronomicamente. Tears, Sabrina Carpenter.

0: L'informazione, le breaking news di TGCom24 e previsioni meteo. Le 6, buongiorno.
1: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel Milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina Austria, alle 23 Francia Iraq. Queste le breaking news di TGCom24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende una settimana tutta dominata dalla presenza del bollente anticiclone nordafricano. Questo significa in particolare che nella mattinata odierna splenderà praticamente dappertutto il sole e poi nel pomeriggio nuvole e qualche improvviso temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso anche nella giornata odierna, specie al centro-nord e in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a sfiorare i 40 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 6 e 5 minuti di questo lunedì 22 giugno, dai che si riparte, dai che si ricomincia. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio, la Collection, Alan Sorrenti.

Renti, tu sei l'unica donna per me, la collection delle 6:06:09. Buongiorno, è arrivata l'estate, astronomicamente ovvio, perché meteorologicamente è arrivata da almeno 2 settimane. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Weekend, amici di lavoro o di relax? Che poi relax, insomma, lontani dal lavoro, non è che ci si riposi, non è detto, no, che ci si riposi davvero. Qual è l'ultima volta, vi ho chiesto, che avete riposato davvero? La bella stagione in questo, no, ci aiuta a staccare un po' di più, a usufruire di quel giorno libero per andare via, per scappare e lasciare tutte le incombenze che abbiamo un po' tralasciato nel corso della settimana e fregarcene, ma sì, prima o poi riprenderemo. Qual è l'ultima volta che avete staccato? Su Radio Subasio i vostri messaggi WhatsApp, Telegram, vocali, ma anche di testo. 3 4 8 0 7 5

0: Esibizionista su Radio Subasio, fatemi fare un pat pat grande, una pacca di incoraggiamento sulla spalla a Graziella dalla provincia di Fermo, che sta finendo la ristrutturazione, anzi l'ha portata alle lunghe, della casa e il conseguente trasloco, e mi scrive: sono allo stremo, dai forza Graziella. Si parla di weekend, questo è stato un weekend o una giornata di riposo lontani dal lavoro, in cui avete veramente staccato, in cui vi siete veramente riposati. Qual è l'ultima volta che l'avete fatto? La bella stagione in questo ci aiuta, amici. Emanuela da Prato scrive: il mio fine settimana, sabato tutto il giorno a fare faccende, domenica tutto il giorno a fare lavatrici, meglio il lavoro, no? Il lunedì è anche la possibilità di riposare, come fa Gianni, che riposa il lunedì dal sabato e la domenica andando al lavoro. Soprattutto ora scrive che l'erba non dà tregua. Ciao Gianni, poi ancora, dai, sentiamo.
1: Buongiorno amici di Radio Subasio, buongiorno a te Vera che mi tieni compagnia tutte le mattine.
0: Ciao.
1: Questo weekend appena terminato è stato il mio stacco di stacco dalla realtà.
0: Sì.
1: Io, condizionatore, gelato, Netflix, divano,
0: sì,
1: e basta. Avevo bisogno di stare 48 ore seduto.
0: Ammazza, 48 ore seduto. Beh, e allora è stato davvero questo weekend di stacco. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri

Laura Pausini su Radio Subasio alle 6.25. C'è chi al mare ha passato il proprio weekend, ma la bella stagione ci aiuta a staccare un po', a staccare la spina, farci riposare davvero, oppure è tutta una scusa e nel weekend si riescono a fare tutte quelle cose che abbiamo tralasciato durante la settimana. Dai, tra poco ancora i vostri messaggi al 348 075 8060. Per fortuna la musica che ci fa

ritorno di Gemelli Diversi con un nuovo singolo e un tour di 50 date davvero instancabili. Su Radio Subasio li sentiamo, questa è la loro Desiderio.

0: Savage Garden su Radio Subasio. È arrivata l'estate, ma il weekend estivo ci fa staccare davvero, ci fa riposare davvero? Oppure il weekend, insomma, della bella stagione ci aiuta a riprendere tutte quelle cose che abbiamo lasciato indietro? Teresa scrive: sì, proprio ieri ho staccato veramente la spina dal lavoro, mi sono riposata, scrive Teresa, a farmi veramente staccare un libro. Teresa, dacci il titolo, ci proviamo anche noi.
1: Buongiorno.
0: Poi...
1: Radio Subasio, allora vi racconto il mio weekend. Venerdì ho accompagnato Ignappi al concerto di Geolier dalle 3 sotto il sole. Aia. Sabato torneo di calcio fino alle 5 del pomeriggio sotto un soleone.
0: Mannaggia.
1: E ieri autofinanziamento dei scout. Quindi ragazzi, oggi vado a lavorare a riposarmi. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti da Roma, che già fa caldo. Ciao ciao da Adele.
0: Ciao Adele, buona giornata. E allora buona giornata di riposo al lavoro, il buono del vostro lunedì. Oggi lunedì, una delle giornate più odiate, più maltrattate della settimana, ma c'è del buono in questa giornata. E il buono del vostro lunedì sentiamo al 348 075 80 60.
2: Il bello di questo lunedì,
0: sì, il buono,
2: che dopo 44 anni è il mio ultimo lunedì lavorativo. Finalmente la guadagnata pensione, finalmente torno a essere padrone del mio tempo.
0: Bello!
2: E posso pensare solo a scrivere le mie poesie e i miei libri. Grazie Antonio Danebo.
0: Antonio, dai, te la sei meritata, quindi goditela tutta, e buone poesie e buon libro. E beh, ti festeggiamo con questo.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: luce, tramonti a nord-est su Radio Subasio. Ascoltiamo gli ultimi buoni del lunedì, perché c'è del buono in questa giornata che è un po' maltrattata. È il giorno più odiato della settimana, non lo dico io, lo dice il sentire comune, studi, ricerche e quant'altro. Manuela da Prato scrive: beh, iniziare la settimana con il lavoro ma anche con Radio Subasio. Grazie Manuela. Poi sentiamo.
1: Il buono di questo lunedì, sì, è che mercoledì 24 giugno a Firenze è festa, quindi si spezza la settimana.
0: E dai,
1: ciao, Serena da Firenze.
0: Senti quanto è contenta. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo Taylor Swift.

0: Swift, che si è esibita a sorpresa qualche giorno fa, ha stupito i fan con un video di lei piccola fan di Toy Story, una storia cinematografica che è piaciuta non solo ai grandi, non solo ai piccini, ma anche a milioni e milioni di grandi. Amici, Taylor Swift appunto a chiudere, vi aspetto domani a partire dalle 5, grazie da Vera Torrisi, e arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice, Tajani e Salvini, a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto, St. Exet. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative, a livello tecnico, proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce del presidente americano di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita temporanea della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1 alle 19, Argentina-Austria alle 23, Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A13 Bologna-Padova si lavora al ripristino dopo un incidente per un veicolo in fiamme tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Ci sono code per tratto chiuso tra Bologna Interporto e Altedo. Code per traffico intenso sulla 1 diramazione Roma Sud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e nel tratto dell'autosole Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, quindi procedendo in direzione Firenze. Incolonnamenti sul tratto urbano dell'A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code per incidenti invece sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Rallentamenti per lavori infine sulla statale 38 dello Stelvio tra San Giacomo di Teglio e Sondrio in direzione della statale 36 del Lago di Como. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 7:04, lunedì 22 giugno. Buongiorno e tutti in piedi da parte di Gianluca Giurato su Radio Subasio. Come state? Tutto a posto? Oggi è il secondo giorno d'estate. Arrivano Bob Marley and the Wailers.

Could You Be Loved, canzone del 1980, Bob Marley and the Wailers su Radio Subagio. Iniziamo con un grandissimo classico, l'appuntamento di stamattina. È una nuova settimana, la prima settimana d'estate praticamente di Tutti in Piedi, perché ieri alle 10:24, se non vado errato, solstizio d'estate, quindi inizio ufficiale di questa stagione che in realtà stiamo vivendo dal punto di vista meteo e climatico, soprattutto climatico, già da un bel po' di giorni. Insomma, questa settimana non vi voglio dire niente, ma probabilmente sarà pure peggio, dai. Ognuno troverà refrigerio a modo suo, anche mettere semplicemente i piedi in una bacinella di acqua fresca potrebbe essere una soluzione. I metodi antichi, come si suol dire, sono sempre quelli più efficaci, no? Vabbè, poi chiaramente chi c'ha l'aria condizionata a casa o al lavoro vive una situazione un pochino più tranquilla, ecco, diciamo così. Ma in qualche modo vi rinfreschiamo anche noi con la musica fresca dell'estate, come quella che appunto abbiamo già in sottofondo, e con tante rubriche che anche stamattina vi coinvolgeranno. Tra poco, come sempre, c'è l'oroscopo di Radio Subasio, quindi sentiremo le previsioni delle stelle. Poi via via andremo anche a fare un giretto delle città per vedere a quest'ora, per esempio, che temperature ci sono, e sono già altine, devo dire. Intanto in

0: Tu Basi e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati anche oggi pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Creatività, impeto, desiderio di esprimerci. I numeri per realizzare i progetti ci sono. Circondiamoci di persone in gamba, il gioco è fatto. Prendiamoci la responsabilità di agire con impeto, senza però la pretesa di avere l'approvazione unanime. Toro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma. Gemelli, un lunedì frizzante e vitale da cui possiamo attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Nulla ci viene regalato e i possibili risultati, ben superiori alle aspettative, li conquistiamo sul campo. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di aver frainteso, di aver scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Non è il caso di intraprendere iniziative ambiziose, limitiamoci ai soliti compiti quotidiani, la voglia manca. Leone, una configurazione planetaria entusiasmante. La Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. La giornata è scorrevole per quanto riguarda le faccende sentimentali. Approfittiamo delle eventuali sorprese. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con il prossimo creano tensioni. Forse pretendiamo troppo sia da noi stessi sia dagli altri. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo. Le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. In trigono a Urano, la Luna ci aiuta nella comunicazione e in tutte le attività che richiedono riflessi pronti. Scorpione, la professione riserva novità gradite e può davvero cambiarci in meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Un colpo di fortuna. Sagittario, la Luna in Bilancia riequilibra le emozioni e ci rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l'ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono presto a nostro favore. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdiamo mordente, rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo. Con serenità troviamo alternative. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni, stati d'animo conflittuali. Acquario, nel cielo un triangolo d'aria della Luna a nostro favore

tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

Tu non dormi, dormi, dormi mai, cantava Marco Mengoni, magari per il caldo in questi giorni. In effetti le temperature sono alte, già a quest'ora sono le 7:18. A Radio Subasio facciamo come sempre il giretto delle città partendo da Roma, dove ci sono 24-25 gradi. Ecco, poi dipende un po' anche dalle zone della città. 25 gradi anche a Milano, 24 gradi a Napoli, 24 a Torino, a Genova già 25, 24 gradi a Venezia. Come dicevo, le temperature sono già alte, anche a Bologna abbiamo 24 gradi, a Firenze 23. 23 gradi a Palermo, Ancona ne ha 25, non scherza neanche Perugia con i suoi 23 gradi in questo momento. L'Aquila si mantiene per ora, chiaramente in queste ore più freschina, 17 gradi, 23 gradi a Bari e 24 gradi a Cagliari. Oh amici, anche stamattina come sempre avete la possibilità di mandare un messaggio per fare gli auguri a chi volete bene, se oggi è il compleanno proprio di questa persona. Messaggi che vanno scritti, in questo caso Radio Subasio, al 348 075 80 60.

Hit Parade, la nuova canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Che coppia inedita è per questa estate 2026. Intanto andiamo subito con la carrellata di auguri. A quest'ora gli auguri di buon compleanno. Buongiorno Radio Subasio, potresti fare tantissimi auguri di buon compleanno alla mia migliore amica Alessia, 11 anni che festeggiamo insieme. Ti voglio bene amichetta, lo scrive Martina da Napoli. Tantissimi auguri per il tuo 70° compleanno, papà. Ti voglio bene da parte di Paolo. Che il tuo sorriso possa brillare sempre, proprio come oggi. Ti vogliamo un bene infinito, buon compleanno Anna, da mamma, papà, Nicolò e Giacomo. Ancora auguri di buon compleanno a mio marito Andrea. La vita ci ha messi a dura prova e io non potrò mai ringraziarti abbastanza per come ti prendi cura di me. Buon compleanno al mio angelo custode in carne e ossa, sono 53, lo scrive Barbara di San Vittore Olona, provincia di Milano. Buongiorno, potete mandare un buon compleanno alla mia principessa Miriam di Fonte Nuova, che compie 9 anni, dai nonni Tommaso e Adriana. E poi ancora sorpresa da Rieti a Monaco di Baviera, tantissimi auguri di buon compleanno alla mia unica nipote preferita Elena, zia Cinzia and Company. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra piccola ma grande Emma per i suoi 8 anni, dai nonni Cucchi e Meco. E poi ancora oggi la nostra adorata mamma Bruna compie 80 anni, cifra tonda Bruna, con immenso amore auguri dalle tue figlie Michela, Tiziana e Veronica da Firenze. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno Marsha, un bacio da Carmela. E un augurio speciale va anche alla gattina speciale Fiona, che compie 3 anni, da mamma Nadi e babbo Steve. Sappiamo insomma che i gatti, i cani, i nostri animaletti sono in pratica dei figli, fanno completamente parte della famiglia, quindi auguri anche alla vostra piccina pelosa. E facciamo gli auguri a questa grande donna che compie 73 anni proprio con la canzone con cui l'abbiamo conosciuta nel 1983. Oggi è il compleanno di Cyndi Lauper.

La descrizione di un attimo, i Tiro Mancino su Radio Subasio, canzone che ha compiuto un quarto di secolo, mamma mia come passa il tempo, 25 anni e beh, uscita nel 2001, il tempo non mente, bella come sempre, belle le canzoni appunto di Federico Zampaglione. Tra l'altro, a proposito di celebrazioni, sabato sera si è svolta l'undicesima edizione del Premio Ravera, che celebra il più grande veramente organizzatore di eventi musicali, a partire dai Festival di Sanremo, lui ne ha fatti ben 24, ad altre importantissime manifestazioni. Pensiamo solo a Castrocaro e a tutti gli artisti enormi che ha lanciato appunto questo festival. Gianni Ravera è stato celebrato, ricordato, sono stati assegnati i premi Ravera e c'era anche lei tra gli altri, Noemi.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Domani sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Domani sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

La rondine, questa è la canzone di Mango su Radio Subasio alle 7.52. A proposito di rondini, stavo leggendo proprio il messaggio di Luciano e Serena da Roma, che ci hanno mandato anche una bella foto, veramente bellissima. Dicono: noi abbiamo un nido di rondine sul balcone, stamattina abbiamo visto più volte il piccolo affacciarsi per ricevere il cibo dalla mamma. Ecco, l'importante, come sappiamo, è non disturbarli, non distruggere assolutamente i nidi che fanno eventualmente sui nostri balconi, terrazzi, condomini, nei sottotetti, perché tra l'altro è vietato dalla legge, una specie protetta, quindi bisogna comunque preservarla. Grazie ragazzi, perché in qualche modo vi prendete cura di questi animaletti, di questi piccoli animaletti, anche voi con il vostro amore. Grazie per la foto. E voglio anche augurare un buon inizio di settimana a Margherita di Riccione, grazie per il tuo messaggio. Saluto Clara di Siena, che sta facendo colazione con cornetto alla Nutella e cappuccino al bar. Io quando vedo queste cose, anche se ho già fatto colazione, mi viene di nuovo fame. Almeno un caffè me lo devo prendere, dai. Intanto su Radio Subasio c'è Ed Sheeran.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: La canzone di Mahmood, Soldi, su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGcom 24, sono le 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari e una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica tra Roma e Washington, Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto Sant'Exet. Il tribunale di Tripoli condanna Al-Masri a 7 anni e 4 mesi. L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago nel Milanese. È stato arrestato, 3 morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 chilometri causa lavori tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Napoli. 2 chilometri di incolonnamenti per tratto chiuso invece sulla A13 tra Bologna Interporto e Altedo viaggiando verso Padova. Sulla A14 4 chilometri di coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. 4 chilometri di incolonnamenti per traffico anche sulla A24 tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 66 Pistoiese si segnala traffico bloccato all'altezza dell'incrocio Passo di Oppio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

di Antonello Venditti su Radio Subasio. Giulio Cesare, era il 1986, l'abbiamo ritrovata in questo lunedì 22 giugno 2026, quindi insomma facciamo anche cifra tonda, fate un po' i conti, sono 40 anni dall'uscita di questa canzone. Tra l'altro, come sapete, a quest'ora noi facciamo anche un po' il punto su quello che è successo di importante nella giornata odierna, quindi 22 giugno, e andiamo in una data praticamente molto vicina a quella dell'uscita di Antonello Venditti. Era il 1983 quando appunto scompare a Roma proprio il 22 giugno la quindicenne Emanuela Orlandi, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia. L'ultimo contatto è una telefonata a casa in cui parla di una proposta di lavoro nel settore cosmetico e sono passati 43 anni, è rimasto ancora un mistero. E nel 776 avanti Cristo, quindi siamo a 2801 anni fa, cosa può essere successo secondo voi? A Olimpia in Grecia prende il via la prima edizione dell'Olimpiade, che consiste in una singola gara di corsa, lo stadion, su un rettilineo in sabbia di 192,28 metri collocato all'interno di un edificio denominato stadion come la gara, quindi prima Olimpiade appunto, la bellezza di 2801 anni fa. Veniamo a tempi più moderni, 1927, praticamente 99 anni fa, l'anno prossimo sarà il centenario del jukebox, ebbene sì, perché sono stati messi in vendita i primi jukebox proprio 99 anni fa, il 22 giugno del 1927, il primo, che non era proprio uguale a quelli che conosciamo noi. Comunque si introduceva sempre una moneta e si girava una manovella, però in questo caso per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare. Mamma mia, che meraviglia, mi vengono i brividi solo al pensiero. E così funzionavano i fonografi a moneta, si chiamavano in questo modo quelli che sono poi gli artesignani dei jukebox moderni, e mi fa un po' sorridere anche questa parola jukebox moderni, visto che anche il jukebox ormai è un elemento, non dico d'antiquariato, ma di modernariato, sì, dai, perché insomma non se ne vedono purtroppo più, se non qualche rara eccezione nei bar. Prima erano veramente una costante, soprattutto d'estate, no? Nei lidi al mare. Voi ce l'avete un ricordo legato al jukebox, soprattutto una canzone che sentivate sempre? Ognuno di noi ha la sua canzone al jukebox. Segnalatecela se volete, 348 075 80 60.

Ferro su Radio Subasio e alle 8:17 anche voi siete grandi, in questo caso grandi programmatori musicali, perché diventate così, proprio diventate tali la mattina e intorno alle 8:30 scegliete una canzone che va in onda, l'annunciate anche voi con la vostra voce, come succede appunto tutti i giorni nel Voice Box. Avete una canzone in mente, una bella canzone che ci volete suggerire? Allora mandateci un messaggio vocale, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire. Manderemo in onda il vostro messaggio e la vostra canzone tra poco al 348 075 80 60.

De Negrita su Radio Subasio. Sono le 8.24, buongiorno da Gianluca Giurato. Il giochino che facciamo ogni mattina, insomma ci divertiamo, è quello di lanciare un argomento, un ricordo magari tante volte proprio sulla scia dell'accadde oggi. Allora oggi parlavamo di Jukebox, la canzone che più ricordate. Mauro da Verona veramente mi ha sbloccato un ricordo, perché dice: estate, fine anni 70, Enigma di Amanda Lear. Me la sono ricordata grazie a te. Lui dice: penso di aver consumato il jukebox della spiaggia. Era quella che faceva Give a little moon to you, give a little moon to me. Era quella? Bellissima, bellissima. Giorgio di Roma dice: bella l'estate di Mango. Laura da Firenze invece dice che ricordi quando correvo tutti i giorni per andare nel circolino vicino a casa mia con la mia amica Monica per mettere Ride on Time dei Black Box. L'adoravo, anche questa sicuramente stupenda.

estate del 1980 abbiamo rivissuto quei momenti grazie a Luisa da Pistoia, che ha richiesto questa canzone col suo vocale all'interno del voice box. Grazie Luisa, anche in questo caso è stato un bel ricordo legato forse anche al jukebox, che oggi compie 99 anni, perché appunto questa canzone, come tante altre di Tozzi tra l'altro in quel periodo, andava tantissimo nei jukebox. E ci state segnalando quelle che voi ascoltavate, quelle che voi mettevate inserendo la moneta, la 500 lire leggo in alcuni casi, forse troppo però per quei tempi 500 lire, non so. Comunque ricordate le canzoni che suonavate nei jukebox al 348 075 80 60. Oggi si suona questa di Salda Vinci.

0: Puro amore di Zucchero su Radio Subasio, 8:49, buongiorno da Gianluca Giurato, parliamo di jukebox, i vostri ricordi, le canzoni che più suonavate o sentivate al jukebox in spiaggia.
1: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
1: Ma avete sbloccato un bellissimo ricordo.
0: Qual è?
1: Spiaggia di Ostia, jukebox nel baretto rialzato.
0: Sì.
1: E Paris Latino.
0: Wow.
1: Verona d'Ardea.
0: Che lindo, Paris Latino, bellissima, dai, bandolero. Grazie per questo ricordo da parte tua.
2: Sono Lina da Passo Corese, provincia di Rieti, sto andando al lavoro a Roma.
0: Ciao Lina.
2: E sì, ho un bellissimo ricordo di quando avevo 6-7 anni.
0: Uh-huh.
2: Stavamo a Pietri sul Mare, perché ho origini campane.
0: Sì.
2: E lì c'era questa rotonda dove c'era questo jukebox bellissimo. E la canzone che mi viene sempre in mente pensando ad un jukebox è Luna di Gianni Togni.
0: Bella.
2: Che oggi ancora adoro quando ogni tanto l'ascolto per radio.
0: È vero, perché è una canzone proprio legata all'estate, anche per me è così, quando ascolto Luna, anche se magari è Natale, a me fa estate, fa subito estate. A proposito, questo sarà uno dei tormentoni dell'estate che è appena iniziata. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Subasio.

0: Save Your Tears di The Weeknd su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TG Com 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin, le sorelle scomparse nell'Aquilano ritrovate a casa dello zio a Formia in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre 2 persone sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington: Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la premier non replica più e manda i vice. Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche temporaneamente la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia: De La Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7. Parla di possibili brogli. Il mondiale di calcio: 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 ora italiana, Argentina Austria, alle 23 Francia Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana con caldo intenso, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Clima afoso in pianura e temperature anomale anche nelle ore notturne, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie. In mattinata sole su tutta l'Italia, nel pomeriggio nuvole con rovesci e temporali isolati su Alpi e su zone appenniniche, con il possibile coinvolgimento della bassa Toscana fin sulle coste e di quasi tutto il Lazio. In serata proseguirà la possibilità di temporali su gran parte dell'arco alpino, sull'Alto Veneto e in Friuli. Temperature massime per lo più comprese tra 30 e 38 gradi, ma con possibili picchi di 39-40 nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa è la canzone di Ultimo su Radio Subasio, Romantica, alle 9:11. Romantica è anche la canzone che dovete indovinare stamattina, perché è una canzone dedicata ad una donna. È il nome di una donna, ma è anche il nome di un fiore. Lui è un grande cantautore italiano che, insomma, conosciamo ormai da qualche decennio, tanta carriera, sempre grande successo per lui. Questa canzone risale praticamente alla fine dello scorso millennio. È stato appunto uno dei maggiori successi di questo cantautore, uno dei brani più rappresentativi, anche se poi lui recentemente in un'intervista ha dichiarato che in realtà questo non era il vero nome della ragazza, cioè il titolo della canzone, che ripeto è anche il titolo di un fiore, perché in realtà si chiamava Sara questa ragazza, però lui le aveva evidentemente cambiato il nome, perché insomma aveva scelto un nome magari di fantasia, forse per volere anche della stessa donna, chi lo sa, insomma. Va bene, comunque, se avete indovinato di chi sto parlando, cantautore milanese, anche se anche un po' di origini pugliesi, insomma, potete darmi la soluzione, però aspettate, se non avete capito, aspettate anche di ascoltare la clip mostrificata che vi darà ulteriori ragguagli, e poi mandate la soluzione con un messaggio vocale, perché il più veloce, come sempre, verrà in diretta con noi tra poco su Radio Subasio. Dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate al 348 075 80.

0: anzi, che dico, 883 su Radio Sommazio. Vedi, stamattina mi sono tradito, mannaggia, perché non lo dovevo dire, quel nome proprio non lo dovevo dire, ma tanto poi ce lo dirà un'altra persona che abbiamo al telefono. È Andrea da Campobasso. Ciao Andrea.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vedi, vedi, insomma, a pensare, a leggere già uno magari certe volte rivela troppo. Va bene, che poi sono stato anche buono forse nel darvi le indicazioni, o no? Tu hai capito dalle mie indicazioni, sì, o hai capito dalla clip mostrificata, Andrea?
1: Avevo capito già dalle indicazioni, ecco. Poi con la clip ho avuto la conferma.
0: Hai avuto la conferma, va bene. Comunque, prima di ufficializzare il tutto, tu sei appunto di Campobasso, che fai nella vita, Andrea?
1: Io faccio camionista.
0: Camionista, cosa trasporti?
1: Merce alimentare, diciamo.
0: Ecco, quindi diciamo che se mangiamo è anche merito di Andrea. È giusto?
1: Sì,
0: perché insomma sei tra i tanti che portano appunto il cibo, credo, nei supermercati, insomma nei punti vendita,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, le grandi piattaforme che poi fanno la distribuzione, diciamo.
0: Ecco, ecco. Ma tu hai anche il camion, quello proprio con il frigorifero?
1: Sì, certo.
0: Perché altrimenti, insomma, se trasporti merce deperibile deve stare al fresco. E poi voi vi fermate anche magari di notte, no? Oppure in altri momenti della giornata per dormire, per riposare. Quindi questo frigo rimane acceso.
1: Sì.
0: Cioè rimane acceso il motore del camion che alimenta il frigorifero, giusto?

0: certo,
1: perché se no cioè la Messica deve stare per la stessa temperatura.
0: Ecco, infatti, poi soprattutto con questo caldo. Senti, ma com'è viaggiare? Vabbè, voi avrete l'aria condizionata, quindi insomma alla fine è uguale al resto delle stagioni, oppure si soffre il caldo in ogni caso?
1: Ma il caldo si soffre anche con l'aria condizionata, perché attraverso i vetri, attraverso
0: è vero, insomma, quindi è un lavoro sicuramente abbastanza pesante, però meno male, come si dice Andrea, è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
1: Sì, diciamo che i lavori sono tutti pesanti, dai,
0: infatti. Bravo, mi piace lo spirito di Andrea. Allora, magari a bordo del tuo camion avrai anche qualche gelato o no?
1: Sì, carico anche quelli, gelati, pizze congelate.
0: Ecco, un bel gelato magari adesso sinceramente lo mangeremo tutti, un po' per refrigerarci, un po' perché è dolce, e poi anche per addolcirci grazie al gelato e grazie alla canzone che tu adesso ci sveli. Qual è la canzone di oggi?
1: La canzone è Iris, di Biagio Antonacci.
0: Benissimo, Andrea, allora buon viaggio. In questo momento tu sei dove? Dove ti trovi?
1: In questo momento sto scendendo verso la Calabria.
0: Ho capito, provincia di Salerno, ho capito bene, perché è mancato per un attimo il segnale, giusto?
1: Salerno, che scendo verso la Calabria.
0: Ecco, ogni tanto ti perdiamo. Andrea, grazie per aver giocato con noi, grazie mille, caro, buon viaggio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Andrea, eccolo qua, Biagio Antonacci, che ha subito indovinato lui, come tantissimi di voi stamattina.

0: I love you, questa è la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Stamattina parliamo di jukebox perché appunto c'è un compleanno, un anniversario importante, quello che è stato l'antesignano della jukebox, e vi ho chiesto i vostri ricordi perché appunto ci sono canzoni che noi leghiamo indissolubilmente proprio alla jukebox, all'estate, alle spiagge. Per esempio Alberto di Rimini dice: tutte le sere al bar sul mare mettevo Tanz Bambolina di Alberto Camerini. Ti chiami pure come lui, tra l'altro. Quanto era avanti Camerini, mamma mia. Rock and Roll Robot, Tanz Bambolina e le altre canzoni sue, bellissime, davvero bellissimi ricordi. Poi siccome qualcuno aveva detto mettevo la 500 lire, io ho detto ma non era troppo 500 lire nel jukebox. Luisa da Firenze precisa erano 50 lire, però non era sempre così, dipendeva un po' anche dalle annate probabilmente.
1: Bravo. Self control,
0: bella.
1: 200 lire nel jukebox,
0: 200 lire,
1: tempi favolosi. Michele da Pisa,
0: ecco Michele, tu mettevi già 200 lire, Luisa probabilmente qualche anno prima metteva 50 lire, poi sono diventate 100, poi 200, insomma questo accadeva non solo per i jukebox ma anche per esempio per i videogiochi, quelli che erano nelle sale giochi, perché quella volta mica giocavamo con la Play e con insomma gli altri giochi a casa, no? Si usciva, era bello anche quello, insomma ci si ritrovava soprattutto d'estate, io il pomeriggio con i miei cugini, mio fratello, insomma andavamo proprio lì in questi posti al mare a giocare ai videogiochi. Bei ricordi davvero, grazie a tutti per averli condivisi con noi. Arrivano Olly e Giuli su Radio Subasio questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: È stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
2: Non sono più la tua signorina.
1: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio.

0: su Radio Subasio. E in questi giorni di sole ce n'è tanto, Pozzo.
1: Tanterrimo!
0: Tanterrimo buongiorno. Proprio. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi, buona settimana nuova a tutti. Con questo mese di giugno che si va sfaldando sotto le nostre vite. Sarà complice anche il caldo, non
0: ma
1: so.
0: Sì, ma sì, dai, da ieri poi siamo in estate ufficialmente, quindi insomma.
1: Senti, io ho una domanda da farti.
0: Dimmi.
1: Ma poi inizio settimana, così. Se dovessi prendere e partire per farti rifarti una nuova vita o passare quella restante, dove te ne andresti?
0: Sai che in questo momento dovrei decidere, perché allora mi affascina per esempio molto il nord Europa, tanto tanto, poi d'estate credo sia il momento migliore per visitarlo e mi piacerebbe per certi versi anche viverci, però poi il clima invernale mi frena
1: perché
0: troppo.
1: Il vostro giurato ama stare al calduccio.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque ti dico una cosa, stando ai dati Istat, gli italiani sono un popolo che parte e che non ritorna più. Nel 2025 gli espatri di città cittadini italiani hanno raggiunto quota 144.000, mentre i rimpatri sono stati appena 56.000. Affronteremo questi dati rivolgendovi proprio la domanda che ho fatto al testè qui e cioè, se doveste prendere e partire per farvi una nuova vita, dove andreste? Valutereste di andare fuori dai nostri confini? Lo avete già fatto? E che cosa eventualmente vi ha fatto rientrare? Ne parleremo al 348 075 8060.
0: Ne sentiremo sicuramente delle belle stamattina. Grazie Pozzo, arriva Fulminacci, ultima canzone insieme.

0: Fulminacci su Radio Subasio, con lui chiudiamo l'appuntamento, ci sentiamo domattina tutti in piedi dalle 7, vi lascio con Stefano Pozzovivo, ma prima con le breaking news di TGcom 24. Da Gianluca Giurato è tutto, buona giornata, sono le 10 in punto a Radio Subasio.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo. Erano a casa di una signora di 80 anni, una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Le giovani si trovano ora in una località protetta. Trump in esclusiva a TGcom 24 è tornato ad attaccare Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Concluso il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, i mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi nonostante le continue minacce di Trump. Soddisfatto anche il ministro iraniano Araghchi, i negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, rimpatriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. La Colombia vira a destra. Il filo trampiano Abelardo de la Espreia ha vinto di misura le elezioni presidenziali, sconfiggendo il rivale Ivan Cepeda. Ma la sinistra ha evocato brogli e chiesto il riconteggio dei voti. Ora parola ai giudici. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran. 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGcom 24.

Eccoci, buona mattina a tutti dal Pozzo insieme fino alle 13, anche questo lunedì numero 22 di giugno 2026. Cominciamo molto bene con la musica ribelle di Eugenio Finardi con Ivano Fossi.

Nessuno ci potrà fermare, canta in questa musica ribelle. È la cosa, il sentimento di ribellione che riesce a esprimere la musica è straordinario. Anche questa canzone di Finardi qui rivisitata con Ivano Fossati, tanta roba appunto. In questa nostra mattina di giugno, numero 22, cari amici, ovunque vi troviate, ne ascolterete delle belle, come ogni ora qui su Radio Subasio. Però, come sempre, ci spenderemo anche in riflessioni che hanno a che fare con noi, con le nostre vite, con quello che ci accade, ci è accaduto. E c'è un dato da cui partiamo questa mattina, Istat, per il quale gli italiani sono un popolo che parte e che spesso non ritorna più. Nel 2025 gli espatri di cittadini italiani hanno raggiunto quota 144.000, mentre i rimpatri sono stati appena 56.000. La meta preferita è Spagna. Neanche tanto sorprendente per certi versi, ma è lo spunto per chiedervi: se voi doveste prendere e partire per farvi rifarvi una vita o passare la vostra restante, dove andreste? Valutereste di andare fuori dai nostri confini? Lo avete già fatto? Ci ascoltate proprio da lì? E cos'è al contrario che vi ha fatto rientrare? Ne parleremo come ogni giorno al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Lori che ci ascolta e ci saluta da Padova. Buongiorno a te Lori e buon ascolto a tutti con Giovanotti e Alfa, buon vento.

alla luna, Vasco Rossi, Radio Subasio. E con voi Stefano Pozzolivo fino alle 13, tra una canzone e l'altra, con qualche pensiero rivolto a temi di attualità, come quello che ci arriva o ci viene ispirato dai dati Istat, per i quali gli italiani sono un popolo che parte e che non ritorna più. Nel 2025 gli espatri di cittadini italiani hanno raggiunto quota 144.000, mentre i rimpatri sono stati appena 56.000. La meta preferita? La Spagna, che l'anno scorso ha superato come destinazione favorita Germania, Svizzera e Regno Unito. Ma a far riflettere soprattutto un dato: nel 2025 su 100 italiani che hanno lasciato l'Italia per la Spagna, solo 22 sono rientrati in Italia. E perché chi parte per la Spagna poi ci resta? Beh, perché offre un clima favorevole, città vivibili e un modello di vita mediterraneo molto simile al nostro, con dei vantaggi in più, come una crescita economica più solida, un mercato del lavoro percepito come più dinamico e salari medi più alti rispetto a quelli italiani. Ciò detto, se voi doveste prendere e partire, magari state già meditando di farlo, per farvi una nuova vita o passare la vostra restante, dove andreste? Valutereste di andare fuori dai nostri confini? Lo avete già fatto? Lo avete già programmato? O al contrario, cos'è che vi ha fatto rientrare? Ne parleremo a partire dalle 11, ma intanto scaldate i vostri pensieri e rendeteceli come ogni mattina al 348 075 8060.

Se vi siete persi la straordinaria serata che ci ha fornito in quel del Subasio Music Club, potete rivederlo, riascoltarlo sul nostro sito. Di chi parlo? Di Cristiano Malgioglio, qui con Amore di Contrabbando.

Downside, George Michael. C'è una data certa per il film a lui dedicato, l'ha annunciata Channel 4, ovviamente visibile in Inghilterra. Sarà il 16 di ottobre e c'è grande attesa per questo film, che punta a raccontare, mai come in questo caso, in maniera veritiera, la vita e le vicende artistiche di questo che resta uno dei personaggi più amati della scena musicale internazionale a diversi anni ormai dalla sua prematura scomparsa. Sono le 10 da 44 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il pozzo con voi fino alle 13. Tra un successo e l'altro, presente, passato e futuro si fondono, ora il presente. J-Ax. Go!

Arte a Risa, Radio Subasio. E questa mattina ci occupiamo di italiani che partono e non tornano più, o tornano sempre meno, di espatri. Già, e vi ho fatto questa domanda: se voi doveste prendere e partire per farvi una nuova vita o passare la vostra restante, dove andreste? Valutereste di andare, come molti connazionali hanno fatto anche nel 2025, fuori dai nostri confini? Lo avete già fatto? E cosa eventualmente vi ha fatto rientrare? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.

0: Baglietti ci porta verso un nuovo appuntamento con l'informazione e quello delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Il premier britannico Starmer ha rassegnato le dimissioni, schiacciato dalle pressioni interne del Partito Laburista. L'annuncio davanti al numero 10 di Downing Street, dopo aver rivendicato i risultati del proprio governo. Il suo rivale interno, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa da una comunità familiare in Abruzzo. Erano a casa di una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Al momento del ritrovamento, le giovani avrebbero espresso la volontà di stare con la mamma. Trump in esclusiva a TGcom 24, ancora contro Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Chiuso il primo round di colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi, nonostante le ultime minacce di Trump. Se chiudete Hormuz, non avrete più un paese, aveva detto il presidente americano. I negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi, l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, rimpatriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay, ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran, 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste un incidente crea code tra Milano Est e raccordo viale Certosa. Per traffico coda sulla 10 tra Genova Aeroporto e bivio per la 7 Milano-Genova. Code a tratti sempre per traffico anche sull'Autosole tra Firenze e Impruneta e il bivio 1 variante viaggiando verso Milano. E sul bivio A1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio provenendo da Milano verso l'autostrada Bologna-Taranto. Si registrano code anche tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e inizio tangenziale est di Milano. Coda per traffico lungo la 56 tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 1 via Aurelia è segnalata la chiusura della corsia tra incrocio Soria e Pieve Ligure. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Come spesso è accaduto nella storia della musica, la canzone che suoniamo in questa collection ha avuto più vite. Nel 1964 innanzitutto fu già un successo, ma anche più tardi ne ebbe di occasioni. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Eccoci qui come ogni mattina a discutere di cosa? Beh, a discutere dei fatti della vita e di riflessioni che hanno a che fare con i nostri stili di vita, per esempio. Beh, quest'oggi vi ho chiesto se doveste immaginarvi, diciamo così, lontani da casa, dove andreste? Dove andreste a rifarvi una nuova vita o a passare la vostra restante? Valutereste di andare fuori dai nostri confini? Lo avete già fatto? Che cosa eventualmente vi ha fatto rientrare? Partiamo da questi dati Istat che ci raccontano come i nostri connazionali siano un popolo che parte e che non ritorna più. Nel 2025, infatti, gli espatri di concittadini hanno raggiunto quota 144.000, mentre i rimpatri sono stati appena 56.000. Beh, una domanda probabilmente che può dare una prospettiva a un desiderio sempre covato, oppure a qualche cosa che avete già deciso e già ultimato.
1: Elisabetta Lascoreto, mio figlio, 21 anni, anzi 20, l'anno scorso è partito per la Spagna. Un cuoco molto ambizioso e lì ha potuto fare una bellissima esperienza su un 3 stelle Michelin. Dopodiché gli hanno fatto subito un contratto a tempo indeterminato. Lo stipendio non posso dire che è molto più alto rispetto a quello che percepiva qui in Italia, ma è lo stile di vita, le ore sono quelle, non 14 quante ne faceva qui, quindi se vogliamo vederla in questo senso lo stipendio sì è più alto, ma vive bene. Adesso è rientrato per 6 mesi per un'offerta lavorativa molto ambiziosa, ma a novembre ahimè tornerà lì con il dispiacere di mamma, ma con tanta contentezza per la realizzazione dei suoi sogni.
0: La nostra ascoltatrice parla della Spagna perché l'anno scorso ha superato come destinazione favorita Germania, Svizzera e Regno Unito. E, giro anche voi la stessa domanda, non relativamente alla Spagna, ma più in generale. Dove andreste a rifarvi una vita o dove siete già andati? E magari ci ascoltate da lì, 348 075 8060.

si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Laura Pausini in questa nostra mattina in cui con voi stiamo ragionando sui luoghi dove ce ne andremmo se dovessimo, io dico tutti, mi ci metto anch'io, ma per ipotesi, lasciare il nostro paese per rifarci una nuova vita. È proprio quello che vi ho chiesto: dove andreste? Valutereste di andare fuori dai nostri confini? O lo avete già fatto? E che cosa, al contrario, eventualmente vi ha fatto rientrare? Continuiamo con le vostre esperienze sul tema.
1: Sono Monica, vi chiamo da Marco Simone. Il mio sogno sarebbe tantissimo quello di andare a vivere alle Hawaii, posto che adoro, stile di vita che adoro. Sogno di avere un piccolo locale sulla spiaggia dove io, mio marito e i miei figli riusciamo ad occuparci dell'attività e a goderci la vita sul mare. Ma è ovvio che, avendo i figli grandi, il mio sogno non è compatibile con i loro desideri. Probabilmente avrei dovuto farlo con loro piccolini.
0: Un ciringhito, bastava dirlo. Beh, effettivamente credo che questo sia un sogno molto ricorrente. Poi c'è anche chi è riuscito a realizzarlo. Altre esperienze.
2: Ciao, sono Marco, sono partito dall'Italia nel 2018, destinazione Regno Unito, all'età di 44 anni. Sono 7 anni che mi trovo nel Regno Unito. Sì, mi manca l'Italia, mi manca il sole, specialmente vivendo nel Regno Unito, in cui il sole ormai è un'utopia, e all'infuori che è periodo estivo, che fa molto molto caldo rispetto a quello che dicono le persone. Se dovessi tornare indietro,

0: Rifarei la stessa scelta, stipendi sicuri, ogni fine mese si ha il suo stipendio dentro le proprie tasche, una scelta difficile ma rifarei mille volte.
1: E voi? 348 075 8060.

0: Central ci ha riportato indietro fino alla fine degli anni 80, nel 1988 per l'esattezza, per questa canzone che è un'altra delle perle del suo repertorio da solista, oltre che naturalmente componente di Roxy Music. Questa mattina noi ci stiamo occupando di, in fondo, di desideri chiusi nei cassetti. Quando infatti vi ho chiesto dove andreste se doveste prendere e partire per farvi una nuova vita o passare la vostra restante, probabilmente abbiamo aperto quei cassetti dei sogni, alcuni invece realizzati, perché vi ho chiesto: valutereste di andare fuori dai nostri confini? Lo avete già fatto? Cosa vi ha fatto eventualmente rientrare? E stanno arrivando tante esperienze di persone che questa scelta l'hanno fatta andando molto lontano.
1: Mi chiamo Luisa, vivo da 15 anni nella Lapponia svedese a confine con la Norvegia. Ho lasciato tutto appunto una quindicina di anni fa per appunto farmi strada e per conoscere, diciamo, nuove esperienze lavorative. Da qui poi in seguito ho aperto una sorta di tour operator locale, dove sia in estate che in inverno organizzo vacanze per tutti coloro che amano la natura e che sono desiderosi di scoprire, diciamo, nuovi stili di vita e di cultura, perché come sapete appunto qua ci sono degli inverni bellissimi con aurore boreali, con temperature, diciamo, estreme. Giusto stamattina siamo appena a 0 gradi e vivo in una casetta nel bosco circondata da molti animali, tra cui renne e alci. Direi che un punto a favore di Svezia e Norvegia è che hai più possibilità. Io qui in realtà mi sento molto più libera e molto più fiduciosa nel potere, insomma, raggiungere gli obiettivi, come poi in effetti è successo. Riguardo allo stipendio, sì, sono, diciamo, più alti, ci sono maggiori sicurezze, i sindacati lavorano molto bene e ci sentiamo più tutelati.
0: 0 gradi in questo momento, cioè, ci fa sentire decisamente più freschi.
2: Io credo che alla fine, come dice il detto, ogni scarpa diventa scarpone. Qualsiasi luogo si va, alla fine va a noia e poi diventa tutto un ripetersi di abitudini. Meglio avere un piede a terra in Italia, moto, e girare il mondo. Questa forse è la soluzione migliore. E vedere tutte le altre realtà. Sabatino da Perugia.
0: Beh, che dire, Sabatino ha le idee molto chiare. E voi? 3480 75 80 60.

0: dotata di grande carisma.
1: Elettra.
0: Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Domani sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Domani sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: le parole, Ligabue, Radio Subasio. Io ho fatto la domanda delle domande oggi: se doveste prendere e partire per farvi una nuova vita o passare la vostra restante, dove andreste? Valutereste di andare fuori dai nostri confini, come hanno fatto ben 144.000 nostri connazionali nel 2025? E cosa invece vi ha fatto eventualmente rientrare? Una domanda che ha avuto tantissime risposte e tantissime soluzioni già attuate. Per esempio, mi scrive Angela: sono quasi 12 anni che vivo a Barcellona, sono partita dall'Italia, da Napoli, con la speranza di cambiare vita e ci sono riuscita. Oggi sono mamma single di una bambina di 9 anni, non è facile, soprattutto con affitti altissimi, pago 720 euro per 35 metri quadrati e con la distanza dalla famiglia. Però qui mi sento viva, scrive, c'è più libertà, meno ignoranza e soprattutto c'è futuro per me e per mia figlia. Ma sentiamo anche altri contributi.
1: Diciamo che non posso muovermi perché è una bambina di 6 anni che ancora necessita della madre, perché poi mio marito non mi seguirebbe, ma se così non fosse sarei partita già da oltre 5 anni per la mia amata Spagna, dove tutto funziona egregiamente, dalla sanità alla scuola a tante altre cose, sicurezza e altre variabili insomma che fanno parte di un paese. Assolutamente me ne andrei dall'Italia se solo potessi. Francesca da Senegal.
0: E i dati che ci ha fornito l'Istat sembrano quindi indicare una direzione continua, ovvero un desiderio, che è proprio quello della Spagna come meta preferita dei nostri connazionali.
2: Buongiorno da Massimiliano. Il mio sogno è la Giamaica. Ci sono stato 2 volte, ma se ci torno la terza volta non torno più in Italia.
0: Ecco, con qualche eccezione.
3: Sono Letizia da Roma. Io amo l'Italia. Amo tutto quello che c'è in Italia, dal cibo all'arte a tutto il resto. Il problema dell'Italia sono gli italiani.
0: Ma aspettavo un messaggio di questo tipo. Io voglio chiudere con un ultimo messaggio, un ultimo contributo che secondo me chiosa bene il tema di oggi, a cui non aggiungerò nulla.
4: Ciao Radio Subasio, io penso che nessun posto nel mondo ti porti via da quello che ti porti dentro. Orazio diceva: cambiano il cielo ma non l'animo coloro che corrono oltre il mare. E io penso che sia proprio vero. Monica da Genova.
0: Grazie Monica.

0: Amy Winehouse, Stronger Than Me. Ora l'informazione torna su Radio Subasio perché sono le 12 in punto.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il 7° primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGcom24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'ondata di caldo proseguirà per tutta la settimana con caldo intenso soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Clima afoso in pianura e temperature anomale. Nelle prossime ore nuvole con rovesci e temporali isolati sulle Alpi e nelle zone appenniniche, con possibile coinvolgimento della bassa Toscana fin sulle coste e quasi tutto il Lazio. In serata proseguirà la possibilità di temporali su gran parte delle Alpi, sull'Alto Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Massime per lo più comprese tra 30 e 37 gradi, ma con picchi di 38-39. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: sì.
1: Della canzone che arriva a Fiorello Mannoia tempo fa ebbe a dire che il pezzo che le fece capire che cantare era ormai diventato il suo mestiere e che la sua vocazione era quella di toccare le corde delle emozioni. Come darle torto?

Bene. Ah, ispira e poi ispira, che è un modo per rilassarsi in maniera molto intelligente, soprattutto in alcuni momenti in cui il logorio della vita moderna prende il sopravvento. Questa è Radio Subasio, il modo migliore per rilassarsi, questo mi pare evidente. Sono le 12 da 12 minuti, con voi il Pozzo fino alle 13 e anche FDV con Signorina.

Tutto anche per te, Ron, che di momenti musicali per noi ne ha avuti veramente tanti, noi per voi sempre. Per esempio, i saluti arretrati sono uno di quei momenti in cui ci dedichiamo totalmente a voi e a chi di voi ci fa ascoltare, ci fa sapere che ci sta ascoltando. Come per esempio, a proposito di saluti arretrati, Fabiana che ci ascolta ci saluta da Udine, Rosa che ci ascolta ci saluta da Tuscania, siamo in provincia di Viterbo, e Grazia che ci ascolta e ci saluta da Catania. Per tutti, Noemi, tu cosa fai questa sera?

tutto pronto per accogliere la sua effervescenza domani sera. Chi? Elettra Lamborghini, che sarà protagonista del Radio Subasio Music Club Live domani alle 21. Intanto suoniamo Bam Bam Bambina.

Girl Driving, i primissimi anni 90, anzi il 1990, proprio per questo singolo che rimane uno dei più importanti in questa storia musicale. Tra poco invece, beh, sveleremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, che è tradizionalmente la prima ora che apre il nostro pomeriggio. Questo tra pochissimi minuti. Intanto con Stella Stellina c'è anche Herbal Meta.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: anche fragile, una voce incredibile, quella di Elisa. Adesso abbiamo un'incredibile voce, quella del testè.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana.
0: Come la sta?
1: Bene, devo dire, molto bene, molto bene. Un po' caldato, ma dai, è normale che sia così.
0: Beh, ci sta, dai.
1: Visto Mick Jagger con l'ape alle olie, ha fatto parlare leggerissimamente un po' di sé. Beh, è stato un momento, dai, simpatico, no?
0: Molto simpatico. Poi uno che si va, insomma, voglio dire, si confonde molto bene con gli ambienti che frequenta.
1: Ma poi, sì. Sai cosa? Abituato alle limousine, lo vedi guidare l'ape. Guarda,
0: questi sono i grandi personaggi. La loro caratteristica che passano da 0 a 100 in 3 secondi e si mimetizzano perfettamente negli ambienti. Perché secondo me sono grandi per questo.
1: Sono loro che fanno la differenza. Fanno la differenza rispetto magari a tanti altri che si credono grandi.
0: Meteore.
1: E allora, quindi VIP in vacanza, oggi si parla di questo.
0: Ma io ho un paio di amici che quando vanno in alcune spiagge, in alcuni locali, anziché godersi il posto, si mettono gli occhiali da sole e iniziano a scrutare l'orizzonte sperando di acchiappare qualche VIP.
1: Addirittura?
0: Sì,
1: la chiappa VIP.
0: Esattamente. Insomma, più o meno il tema di oggi è questo. Sì. Cioè, vi è mai capitato di scegliere luoghi di vacanza solo perché frequentati da very important person?
1: Magari li avete incontrati e vorremmo che ci raccontaste qualche aneddoto.
0: Li avete anche importunati, ne siete usciti scornati. E perché poi, insomma, quando uno nota che c'è una persona, una presenza importante, hai due atteggiamenti: oppure o ti ritiri nel tuo,
1: lo snobbi,
0: oppure insomma vai lì,
1: gli intorno, un moscone,
0: un selfie,
1: un selfino. Vabbè, il VIP, insomma, contentissimo di farlo.
0: Secondo me ne ascolteremo delle belle.
1: Sentiamo.
0: Poi aspetta, ci fosse qualche VIP che si sente anche tale vuole raccontarci la sua esperienza in posti magari più o meno affollati, noi siamo qui.
1: Certo.
0: Ci interessa questo punto di vista. Vogliamo ricordare il numero?
1: 348, lo dico così da VIP, 075 80 60.
0: Veramente un numero VIP.

0: Sheryl Crow, Sting e i saluti dal Pozzo, che vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle ore 10. Arriva il nostro pomeriggio con il suo carico di canzoni, suoni e emozioni. Prima però, come sempre, l'informazione, che torna con un nuovo aggiornamento, quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Nuova bufera politica in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni dei laburisti e sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. 3 arresti per il caso delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo e ritrovate a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine e che alla vista delle forze dell'ordine, ha spiegato il procuratore di Sulmona, non hanno fatto salti di gioia. Ai negoziati in Svizzera, la delegazione di Teheran ha avuto un breve colloquio con quella degli Stati Uniti sul nucleare. In settimana proseguiranno le discussioni tecniche e nel primo round le parti hanno concordato una tabella di marcia per arrivare ad un'intesa definitiva entro 2 mesi. Spara 2 colpi a salve, il rivale ingrana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation, forse per una ragazza, nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato in flagranza di reato un 31enne, la vittima aveva 41 anni, entrambi si erano presentati all'appuntamento chiarificatore con altre persone. 13 morti annegati in Francia in un weekend con temperature torride. Le vittime avevano cercato refrigerio in acque pubbliche. Nel darne notizia, la Protezione Civile ha esortato la popolazione a nuotare solo in aree sorvegliate. Mondiali di calcio, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 e vola in testa al girone G. Un altro pari per Capoverde, che fa 2-2 con l'Uruguay. Oggi tocca ad Argentina-Austria dalle 19 e a Francia-Iraq dalle 23. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per un incidente tra il bivio per la A15 e Parma in direzione Napoli per un veicolo in fiamme; sulla A14 4 km di incolonnamenti tra Forlì e Faenza verso Bologna, ancora per un veicolo in fiamme, questa volta sulla A24 traffico bloccato con code in entrambe le direzioni tra Teramo e San Gabriele Colledara. Infine sulla statale 42 del Tonale e della Mendola si segnalano rallentamenti per lavori all'incrocio di Darfo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 5 minuti, bentrovati, buon inizio di settimana a tutti da Leonardo. Saremo insieme fino alle 17, inizia la pausa pranzo, quella del lunedì, oggi 22 giugno, e per voi Life is Life Opus.

Com'è che fa? Ecco, non è più la canzone degli Opus, ormai è diventata la canzone di Diego Armando Maradona. Beh, indimenticabile il riscaldamento all'epoca con la maglia del Napoli mentre ascoltava questa canzone nello stadio di Monaco di Baviera. 1984, beh, diciamo che questa canzone celebra l'attaccamento degli Opus per il palco. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Insieme sino alle 17 oggi si parla di vacanze e ci siamo ispirati a Mick Jagger, che ha scelto le Eolie e soprattutto è stato immortalato girando per le strade di Stromboli a bordo della classica moto Ape, divenuta ormai un'icona nell'immaginario popolare siciliano e non solo, devo dire. E allora vi chiedo se vi è mai capitato di scegliere luoghi di vacanza perché frequentati dai VIP, li avete incontrati, che reazioni hanno avuto, avete storie da raccontare. Ecco, se avete qualche aneddoto, come sempre potete inoltrare il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. So che molti di voi risponderanno assolutamente no, posso scegliere la località di vacanza perché so che magari lì c'è questo o quel VIP. No, magari però vi è capitato di incontrarne, no? Andando in vacanza, se vi siete avvicinati a loro e se avete qualche aneddoto da raccontare, come sempre potete inoltrare il vostro messaggio. E vi chiedo come sempre di specificare il vostro nome, possibilmente la città o la località di vacanza dalla quale ci state seguendo. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, siete su Subasio.

con Già Solo. Correva l'anno 2010, Moda, siete su Radio Subasio, buona estate, ovunque vi siate, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, appena iniziata la pausa pranzo e si parla di vacanze. In questi giorni è rimbalzata sui social la vacanza italiana di Mick Jagger, che ha scelto Le Eolie, vabbè, posto meraviglioso. È stato immortalato girando per le strade di Stromboli a bordo della classica moto Ape, diventata ormai un'icona nell'immaginario popolare siciliano e non solo, con volto ovviamente sorridente e divertito. Mick Jagger ha postato un video su Instagram con dicitura in inglese Working Break in Italy, mostrando la sua pausa di lavoro in Italia. La star internazionale, al pari di altre, è affascinata dalla Sicilia, in cui si sposta da luogo a luogo, e ogni volta che ha visitato un diverso territorio è sempre stato disponibile e gentile con chi lo ha riconosciuto anche all'uscita di locali, non rifiutando mai, e dico mai, foto e selfie, tanto da essere ormai considerato un siciliano adottivo. La domanda che vi faccio oggi, o meglio, le domande che vi faccio oggi è: vi è mai capitato di scegliere luoghi di vacanza perché frequentati da VIP? Oppure, non so, magari non li avete scelti per questo motivo, ma nel luogo che avete scelto avete incontrato dei VIP, e quindi vi chiedo che reazioni hanno avuto, se avete storie da raccontare.

0: voce di Alex Britti, anche la sua chitarra. Oggi sono io, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, si parla degli incontri che si fanno in vacanza, no? Vi chiedo se avete mai incontrato dei VIP, se magari avete avuto un approccio con loro, come si sono comportati, come hanno reagito alla richiesta di un selfie, ad esempio. 348-075-80-60. Magari c'è qualcuno, la percentuale magari è bassa, che ha scelto una determinata località di vacanza perché sapeva che lì erano presenti dei VIP. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, Germano da Palermo.
0: Ciao Germano.
1: Allora, io non ero in vacanza, però nel 2014, durante i mondiali in Brasile, lavoravo sulla nave di crociera, insomma, potevo uscire fuori tranquillamente a Rio de Janeiro, e per le strade di Copacabana incontro, proprio mi passa davanti questo tizio alto alto, io lo guardo bene e gli urlo come se fosse tipo amico mio: Beppe! Era Beppe Bergomi in compagnia di Fabio Caressa, ed è stato super emozionante da tifoso dell'Inter, insomma, farmi la foto con lui, parlare un po' dei mondiali e tutto. Niente, mi piaceva condividere questo con voi e vi auguro una buona giornata. Ciao Subasiani!
0: Grazie, grazie davvero per la tua testimonianza. 348-075-80-60, vi è mai capitato di incontrare dei VIP in vacanza o avete scelto delle località per questo motivo? Li avete incontrati? Che reazione hanno avuto? E se avete delle storie da raccontare, il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram.

0: Future, mancano pochi minuti alle 14, siete su Radio Subasio e questa è la pausa pranzo e Mick Jagger ha scelto le olie, no? Per le sue vacanze, è stato immortalato girando per le strade di Stromboli a bordo della classica moto Ape e devo dire che insomma si è prestato ai selfie, si è prestato anche a dei siparietti molto molto carini e simpatici. Vi è mai capitato di scegliere luoghi di vacanza perché magari frequentati da VIP oppure siete andati in vacanza, ne avete incontrati alcuni e avete tentato un approccio chiedendo magari anche un selfie? Qual è stata la reazione e se avete delle storie o degli aneddoti da raccontarci, 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Alessandra da Pistoia.
0: Ciao.
1: Ho conosciuto in vacanza Elisabetta Gregoraci nel 2019, è una persona semplicissima, ci siamo scambiati il numero di telefono, eravamo un gruppetto di persone, siamo rimaste in contatto. L'anno successivo lei per i suoi 40 anni ha invitato tutti noi alla sua festa e ci sentiamo ancora, ogni tanto ci scriviamo e ci sentiamo per sentire come stiamo. È veramente è stata una cosa piacevole perché comunque lei è così bella, così nel mondo che sembra così lontano, ma è veramente una persona alla mano, socievole, tranquilla, normale, se esiste la parola normale. Un abbraccio a tutti, buona estate, buone vacanze, un bacio.

0: Pop 1999 volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di scegliere luoghi di vacanza perché frequentati da VIP, oppure se andati semplicemente in un luogo qualsiasi, ne avete incontrato, avete tentato l'approccio, e vi ho chiesto anche di raccontarmi qualche aneddoto. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi, lo chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giovanna da Pistoia. Niente, eravamo con mio marito e mio figlio a fare una passeggiata lì a Forte dei Marmi e si è incrociato Andrea Pirlo, e allora era in bici, l'abbiamo chiamato: Andrea, Andrea. E lui, carinissimo, è tornato indietro, si è fermato con noi, si è fatta la foto insieme con noi, col bambino, con mio figlio, insomma veramente molto carino e disponibile. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Grazie anche a te.
2: A me è successo al lago di Endine, che mio marito pescava car fishing, aveva pasturato, poi vede uno con la barca, sapete come fanno i pescatori, si arrabbiano, si prende il posto, arriva vicino, era Staffelli, quello di Striscia la Notizia, che probabilmente aveva la casa lì e lui pescava lì perché il lago per lui era proprietà sua. Non abbiamo chiesto niente, né autografo né niente, siamo rimasti un po' allibiti perché comunque conduceva una vita normalissima. Questa è stata, ma vi parlo degli anni 90, a Endine. Ciao.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Le 14 in punto, ora le breaking news di TGCom 24.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre verso un numero di telefono controllato dagli investigatori. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia che ha detto di essere all'oscuro di tutto. Le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, l'uscita di scena del premier Labour, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del partito, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Nigel Farage di Reform UK chiede le elezioni. Deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO, Donald Trump torna all'attacco in un'intervista concessa alla corrispondente di TGCom 24 dagli Stati Uniti. Spesi miliardi per difendervi ma nessun aiuto per l'intervento in Iran, accusa il presidente, non escludendo l'uscita dall'Alleanza Atlantica. Ai colloqui sull'Iran in Svizzera stabilita una roadmap, concordata una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano, intesa entro 60 giorni. Il giovane che ha girato il video shock dopo l'incidente mortale a Ceriale in Liguria lascia l'Italia e filma di nuovo, questa volta dallo scalo di Malpensa. Fallito il piano della bella vita e ride. Nell'impatto tra l'auto a bordo della quale viaggiava come passeggero e uno scooter è morto una 23enne. In calo i tempi dei processi, secondo il report di Istat 2019-2025 dedicato all'efficienza del sistema giudiziario, registrato una riduzione del 28,8% nel civile. Il target fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un meno 40% entro il 30 giugno. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Fidenza e Parma in direzione Napoli. Per un veicolo in avaria sulla A10 un chilometro di incolonnamenti tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Sempre un veicolo in avaria questa volta sulla A14 causa 7 km di coda tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Nel senso opposto altri 3 km di incolonnamenti tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Forlì. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per lavori tra Paravati e Rosarno viaggiando verso Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Soltanto 7 minuti dopo le 14, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Saremo insieme fino alle 17, anche in questo lunedì 22 giugno 2026. Siete su Radio Subasio, per voi c'è un classico di Nato Zero.

0: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non...

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ma è necessario, Fedez e Marco Masini. Allora, nel corso della pausa pranzo vi ho chiesto se avete incontrato dei VIP in vacanza. Beh, sappiate che se volete intercettarli nel bel paese, la Sicilia vince il primo premio come meta preferita dei VIP stranieri. Non si è placata ovviamente l'eco delle nozze dell'anno, quelle tra Dua Lipa e Callum Turner, che a Palermo ha sbarcato anche Paul McCartney, mentre Toni Colletta è in vacanza alle Eolie. Il boss ha fatto tappa sul lago di Garda, quindi se volete intercettarli, accettarli, queste al momento sono le mete scelte dai VIP internazionali. Siete su Radio Subasio, ben trovati, sono Leonardo, per voi anche Cabana, c'è Irama.

Perdono Tiziano Ferro, un suo classico, siete su Radio Subasio e finalmente due voci insieme per la prima volta. Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, per voi Hit Parade, siete su Radio Subasio.

con meno di mezz'ora i battenti li aprirà proprio lui, il jukebox. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate adesso il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

questa canzone nell'87 diventò anche una sorta di inno generazionale. Mancano pochi minuti alle 15, bentrovati, buona estate e buon caldo. Cercheremo di refrigerarvi tra le 15 e le 16 quando arriveranno i 60.

0: È stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Sub-

Eccoci, pochi minuti ci separano dalle 15, questo vuol dire che sta per arrivare il vostro jukebox al quale potete chiedere di tutto, ma nello specifico la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E potete farlo attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram, oppure attraverso l'app di Subasio, quella gratuita che avete scaricato, che vi consente di portarci ovunque, all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, sta per arrivare il vostro jukebox.

0: Breaking News di Digicom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle NADA, l'agenzia nazionale tedesca, che ha avviato un procedimento contro il marciatore azzurro, sospeso in via cautelare. All'atleta 41enne sono state rilevate tracce di eritropoietina nei controlli post-gara ai campionati di marcia su strada in Germania lo scorso aprile, quando ha vinto segnando un tempo stratosferico. Nuovo terremoto politico in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni dei laburisti. È sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, Giorgia Meloni e gli alleati per il mancato aiuto nell'intervento in Iran. In Svizzera intanto continuano i colloqui tecnici tra delegati della Repubblica Islamica e americani. Secondo il vicepresidente Vance, a Lucerna è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. 3 arresti dopo il ritrovamento delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo per 15 giorni. Erano a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna, tradita da una videochiamata. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine. Spara 2 colpi a salve, il rivale in grana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation per una donna in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato un 31enne, la vittima aveva 41 anni. Nella Francia attraversata da un'ondata di caldo torrido, almeno 13 persone, di cui 2 minorenni, sono morte per annegamento da sabato. Il paese adotta misure cautelative, tra le quali la soppressione di un treno su 10 nella regione di Parigi. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Inizia il jukebox di Radio Subasio. E allora il vostro momento, se volete inoltrare le vostre richieste, i vostri saluti su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, 348 075 80 60. Vi raccomando, il titolo della canzone, il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se volete inoltrare la vostra richiesta attraverso l'app di Subasio è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Ciao, sono Alessandro da Roma e vorrei dedicare a un mio carissimo amico Emilio la canzone dei The Cars, Drive. Un forte abbraccio.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, vorrei ascoltare Sal da Vinci Poesia e la vorrei dedicare a tutte le andreine all'ascolto in questo momento, in particolare a una che è ancora fissa dentro il cuore mio. Un bacio a tutti, Massimiliano, ciao.

Sal Da Vinci ed è iniziato da pochi minuti il jukebox di Radio Subasio. 348 075 80 60 se volete inoltrare le vostre richieste attraverso WhatsApp o Telegram, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Riccardo che ci segue da Poggio Mirteto, Martina di Ancona e poi Consuelo di Bari, dice vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto questa perla di Pino Daniele, Resta con me.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Susi da San Severino. Vi volevo chiedere se mi potete mettere Altrove di Ultimo. Grazie.

questa è Jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Devo salutare e ringraziare Federica di Modena, adesso sarebbe davvero una grandissima soluzione, magari piena di ghiaccio, dice vorrei ascoltare Viva la Vasca di Benji e Fede, la versione di Benji e Fede.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Marco da Firenze, vorrei dedicare Survival di Mike Francis a Stefano, nostro rappresentante anni 80. Ciao Stefano.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Loredana di Roma e volevo dedicare un brano ai miei colleghi di lavoro, Sandro, Alessandra e perché no, anche a me e anche a voi, Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor. Un bacione a tutti quanti e un grande abbraccio. Ciao!

0: Siamo Rosa, Margherita, Francesca e Giuseppe. Stiamo andando al mare. Ci vuoi far ascoltare Buon Vento? Un saluto da Vico Equense.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Buon vento, Giova e Alfa, li salutiamo entrambi naturalmente. Questo è il jukebox di Radio Subasio. Avete ancora un po' di minuti a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Ovviamente anche attraverso l'app è possibile farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Debora saluta il suo fidanzato Andrea e poi saluto Cinzia di Luino e Ilaria di Pesaro. Salutate mio marito Stefano, mi raccomando, certo, è importantissimo. E poi c'è il messaggio firmato da Sonia e Corrado ed è legato alla prossima, stiamo tornando a casa dopo un weekend nelle Marche. Ci aspettano ancora 4 ore di auto, wow. Per il jukebox di oggi vorremmo semplicemente ascoltare una canzone, Il mare d'inverno. Ah, così, perché per refrigerarvi un po'. Vi auguro buon viaggio e per questa è tutta per voi, ma anche per gli altri che magari stanno lavorando e hanno bisogno di un po' di relax attraverso una canzone, e voi avete scelto proprio questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Radio

0: Ciao Radio Subasio, sono Francesco d'Arezzo, voglio sentire l'Uomo Ragno degli 883, grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Pedofilia. Taylor Swift, siete su Radio Subasio e siamo anche alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare un po' di amici e amiche, ad esempio il gruppo delle modaiole, perché si firmano così. E poi Sara, Linda e Liana, ognuna impegnata nella sua giornata tra lavoro, famiglia e affetti. Volevo dirvi che sono orgogliosa delle donne che siete diventate. Vi penso sempre, vi mando tutto il mio amore attraverso una canzone. Ciao, firmato Mamma Sonia. E poi Valentina e Rosario in viaggio direzione Gorizia perché prenderanno servizio in polizia, quindi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo. E poi devo salutare anche Luigi di Marigliano, grazie Luigi per il messaggio. E poi c'è Maria Luisa che ci segue da Napoli, dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, dei Fulminacci, Maledetto Me.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti verso un accordo di pace definitivo. Il vicepresidente americano Vance da Lucerna annuncia Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori della IEA e Washington tende la mano autorizzata la vendita di una parte del petrolio iraniano. Gran Bretagna ancora una volta in un limbo politico. Starmer lascia la guida dei laburisti e annuncia le dimissioni da premier. È il sesto in 10 anni dalla Brexit. Il deputato Andy Burnham si candida alla leadership e alla successione. Il leader dell'estrema destra Farage chiede elezioni anticipate. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, alla guida della Fed dal 1987 al 2006 fu a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo. Servì sotto 4 presidenti provenienti da entrambi gli schieramenti politici. Amore genitoriale malato, questo per i PM il movente del sequestro delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una comunità in Abruzzo. Sono state ritrovate nella casa di una parente a Formia. Arrestati la madre, il compagno e il nonno, a tradire la donna una videochiamata. Arrestato per omicidio volontario il 31enne che a Zibido San Giacomo nel Milanese ha investito e ucciso un uomo di 41 anni. I due si erano dati appuntamento in un parcheggio dopo una lite per una ragazza. La vittima, accompagnata da 3 persone, ha esploso 2 colpi con una pistola scacciacani. Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Da solo non posso fare niente, con voi tutto, ha detto ai membri del consiglio dopo l'elezione. Atletica, nuovi guai per Alex Schwaser, il marciatore positivo al doping dopo la gara vinta con un tempo stratosferico in Germania ad aprile. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia ancora disagi per un incidente verificatosi allo svincolo di Brescia Ovest, dove è stata chiusa la rampa di accesso. Si resta in coda per un altro incidente anche sulla 10 tra Genova-Pegli e il bivio per la 7 Milano-Genova. Un incidente sta creando code sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Traffico rallentato per un altro incidente sull'autosole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Attenzione al fumo dovuto ad un incendio tra il bivio A1 A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia. Traffico rallentato lungo la statale 7 via Appia a causa di un veicolo in avaria all'incrocio statale 106 in direzione Brindisi, statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16:03 è tornata Katia Giuliani che vi augura buon pomeriggio.
1: Sì, vabbè, in diretta l'accoglienza piacevole, no? Poi fuori onda invece una
0: cosa. Ma dai!
1: Che te lo dico a fare. Buon pomeriggio da Leonardo Fabrizi, che piacere rivederti.
0: Bene, allora, fra pochissimo si gioca.
1: Ma c'è la collection prima.
0: Che collection?
1: Che collection?
0: Lo dici tu?
1: No, lo dici tu.
0: Lo dico io?
1: No,
0: sorpresa, vai.

0: Grande classico, Mia Martini, Minuetto Collection delle 16 in apertura dell'ora ludica di Radio Subasio. Pronti a giocare? Certo che siete pronti a giocare. La Giuliani è pronta?
1: Ci
0: sì,
1: sono, ok. Ci sono.
0: Tutto pronto.
1: Tutto pronto. Buon inizio settimana. Insomma, lo so che per molti è già iniziato dalla settimana.
0: Stato bene il weekend? Sì.
1: Eh sì, benissimo, okay. Grazie. Molto, molto bene.
0: Ma fa piacere.
1: Anche a me.
0: Ma fa piacere.
1: Ecco.
0: E allora oggi è il gioco di
1: cosa? Ho parlato con Vera Torrisi. Mi ha detto, ma sai, Leonardo mi ha trattata benissimo.
0: Certo.
1: È proprio un galantuomo. Mi ha detto.
0: Quindi, ma allora, scusa, da dove vuoi arrivare? Dai, arriviamo al nocciolo.
1: Tratti male solo me, però.
0: Ma non tratto male nessuno. Ma va.
1: Cioè, le altre donne le tratti benissimo intorno io. Mi tratta male, ma come mai questa cosa? Ma.
0: No, ditelo voi, ma la tratto male, ma davvero, ma
1: vabbè,
0: carità.
1: Ma loro non sentono e non vedono quello che va in onda fuori onda.
0: Vabbè, in onda fuori onda. Tre parole.
1: Voi dovete darci la quarta, collegata a tutte le tre parole che vi diremo, naturalmente.
0: Esatto, esatto.
1: Vogliamo
0: allora
1: dire le tre parole?
0: Fallo.
1: In che senso?
0: Dischetto.
1: Ah, ok.
0: Portiere.
1: Ah, beh.
0: Qual è la quarta parola?
1: È facile, no?
0: Poi se siamo in tema, no?
1: Perché spesso
0: mondiale.
1: Quando l'Italia giocava.
0: Quando giocava l'Italia?
1: Beh, insomma, c'è stato un periodo.
0: Ma è soltanto il terzo mondiale che non facciamo.
1: Quando
0: dire.
1: C'eravamo, spesso e volentieri si finiva.
0: Sì, è vero. E allora, il gioco delle tre parole, voi dovete dirci la quarta. La prima è fallo, la seconda è dischetto, la terza è portiere.
1: Qual è la quarta parola? 3, 4, 8, 0, 7, 5, 80, 60.
0: Subito per voi, The Weeknd.

0: signorina? Che è entrata una signorina?
1: Che è? Una signorina?
0: È entrata una signorina?
1: È entrata una signorina?
0: Signorina, è l'indestazione autonoma, oh, nella lettera.
1: Allora,
0: oh, signorina di Angie. Era il titolo della canzone.
1: Sì.
0: Allora, okay,
1: è così tutta la giornata? No, ditemelo perché mi preparo.
0: Stiamo giocando alle tre parole.
1: Tre, ti è.
0: Ecco, abbiamo, quali sono le tre parole? Vediamo se le ricordi.
1: Le tre parole.
0: Le tre parole.
1: Aspetta, aspetta che
0: sì,
1: te lo
0: sì,
1: dico.
0: Ma io sono qua.
1: Aspetta, aspetta.
0: Oh, fino alle 17 sono qui.
1: Fallo.
0: C'è tutto il tempo, sì.
1: Fallo, dischetto
0: sì.
1: E portiere.
0: Ecco, quale sarà mai la quarta parola? Se volete inoltrare le vostre risposte 348 075 80 60. Ma
1: qualcuno avrà già magari indovinato, visto che abbiamo
0: sì.
1: anche parlato di mondiali, di Italia presente, di come finivano le partite quando c'eravamo, ai bei tempi in cui c'eravamo. Malinconia.
0: Vogliamo ascoltare?
1: Mi viene da piangere.
0: Andiamo, vai.
1: Andiamo.
2: Ma sarà supplementari? No, io non me ne intendo di calcio, però non vorrei essere l'erede di Bruna, non ne azzecca uno.
1: È vero.
2: Un abbraccio da Lorenzo.
0: Lorenzo,
1: ciao,
0: grazie,
1: Lorenzo.
0: Che ci ha ricordato anche Bruna. Non
1: possiamo fare una rima con Lorenzo? Dai, fai una rima con Lorenzo.
0: Ma come faccio la rima con Lorenzo? Ma
1: scusa,
0: perché dovrei fare?
1: Bruna non ne azzecca una, Lorenzo invece?
0: Lorenzo, idem con patate, punto e basta.
1: Vabbè.
0: E allora, sentiamo, vai.
3: Sì. La quarta parola per caso è palla. Federica di Montecchio.
0: Federica, ripeti?
3: Palla.
0: No, ancora?
3: No. Palla.
0: Non è palla, assolutamente no. E
1: non
0: allora,
1: è
0: se non
1: palla.
0: È palla, cosa sarà?
1: Saranno quelli lì.
0: Quelli lì.
1: Che noi quando giocavamo.
0: Sì.
1: Ma si perdeva o si vinceva Airi?
0: Airi? Beh, l'ultima volta abbiamo vinto.
1: Abbiamo vinto.
0: Abbiamo vinto.
1: No, che poi erano belli, cioè nel senso. Ti davano tanta.
0: Che...
1: No,
0: mamma
1: te,
0: mia,
1: stavi... per te che stavi davanti lì alla TV.
0: Eri
1: era
0: lì...
1: suspense a pallettoni.
0: Eri lì con il patè d'animo.
1: Esatto,
0: il
1: patè d'animo,
0: vero,
1: cioè sudavi, capito? Già faceva caldo, poi tu sudavi perché.
0: E allora fallo, dischetto portiere, quale sarà mai la quarta parola?
1: 348 075 80 60, tra poco qualcuno di voi verrà a parlare con me, Leonardo.
0: Assaggiamo un po' di patè?

0: Certo, però l'hai preso in parola, Zucchero, eh? Baila e tu non hai fatto altro che ballare in questi ultimi tre minuti. Fermati un attimo, per cortesia.
1: Scusa, sai, il temperamento, l'energia del lunedì non mi viene.
0: Riprendi fiato, calmati, sì. Soprattutto raffreddati un po', perché adesso ti porto a Porto San Giorgio, dove c'è la nostra amica Simona. Pronto?
1: Ciao Simona.
2: Buonasera,
0: eccola.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao Simo, come
1: ciao,
0: stai?
1: Come stai e dove
2: tutto
1: sei?
2: Bene.
1: Dove sei?
2: Bene. Allora, sono in studio, sono appena arrivata. Infatti il vostro gioco l'ho fatto mentre stavo percorrendo il tratto casa studio.
1: Studio di cosa? Quindi... esattamente.
2: Partecipo sempre. Oggi sono stata fortunata.
1: Ma che lavoro fai, Simona? Che lavoro fai?
2: Io sono avvocato.
1: Ah, ok.
2: Però vivo al mare, quindi d'estate è difficilissimo lavorare, perché da casa, dallo studio, vedo sempre questo mare.
1: Mamma mia, come ti guardo. Ho vari motivi per invidiarti, ti dico questo. Quindi, vabbè.
0: Però guardi il mare e sogni, se non altro
1: ma
0: questo.
1: Certo, appunto.
2: Sì.
0: Se non altro questo. Quando arriveranno le ferie, Simona?
2: Allora, le ferie arrivano quando vogliamo, bene o male, noi liberi professionisti riusciamo a gestirle, però le ferie canoniche ad agosto.
0: Ad agosto, okay. Certo.
1: Dove si va? Quindi, dove si va? Già organizzato?
2: Ad agosto io in genere rimango a casa, perché comunque vivendo al mare non ho necessità, insomma, di andare fuori.
1: Certo.
2: Poi abbiamo tutti i nostri appuntamenti con gli amici, le feste, le serate, quindi passa bene.
1: Bene.
2: Però poi settembre o magari anche durante l'anno, ogni tanto mare, ti dico mare,
0: vedi,
2: no, vabbè, comunque
1: no, ma continua pure, fammi del male, vai gira il coltello, Simone. No,
0: vabbè,
1: io
0: dai,
1: sono qui
2: a
1: disposizione.
2: Ci vai pure tu, però dai,
1: sì, ho capito, ma non vivo al mare. Tu mi stai raccontando una realtà in cui vedi il mare, respiri il mare, fai le feste al mare, no, continua pure, vai.

0: trasferisciti al mare, Katia Giuliani.
1: Ti invito, le prossime feste che facciamo in spiaggia, ti invito.
2: Dai, okay.
3: Posso venire anche io?
2: No, Leonardo.
1: Tutto lo staff di Radio Subasio, tutti a Porto San Giorgio.
3: Vai,
1: però dopo ascoltate la nostra musica da dilettanti.
2: va bene, ci stiamo.
3: Sarebbe meraviglioso. Allora. Il gioco di oggi.
2: Sì, il gioco di oggi. Tre parole.
3: Vai.
2: La quarta parola collegata alle tre che abbiamo detto. Vogliamo ricordarle?
3: Ma certo, le ricordiamo. Allora, abbiamo detto fallo, dischetto e portiere.
2: Quale
3: la quarta
2: sarà?
3: È sicuramente
1: rigore,
3: certo. Quelli che ci hanno fatto sognare nel 2006.
1: Mondiali.
2: Ecco. Ma infatti, guarda, Leonardo, fammi ricordare un attimo. Facci sognare a me, Simona.
3: Potrei semplicemente citare e ringraziare Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, che hanno realizzato, Fabio Grosso, che hanno realizzato un sogno, e lì ci siamo fermati.
2: Però riascoltare questi nomi, non so, Simona, se fa lo stesso effetto anche a te.
1: Sì.
2: Un po' di malinconia,
1: certo.
2: Un po' di tornare indietro.
1: Sono sempre notti belle, sono state notti emozioni bellissime.
3: È vero, beniamini. Bene, Simo, è stato un piacere parlare con te.
1: Un piacere mio, un abbraccio a tutti e buon lavoro.
3: Grazie.
1: Buon lavoro.
3: Noi verremo a trovarti.
1: Buona estate
2: a te.
3: Grazie
1: ciao,
3: davvero altrettanto.
1: Ciao.
3: E allora si gioca anche domani come sempre a partire dalle 16.
2: Sì, subito chi c'è?
3: C'è lei, Laura Pausini.
2: Ok.

0: Peppers, Other Side su Subasio. È arrivato il momento.
1: È arrivato il momento.
0: Sì.
1: Allora, ci sono ex
0: sì.
1: che dopo una separazione
0: no.
1: restituiscono le chiavi, cancellano le foto, sai, presente, no? Quelle cose catastiche e provano ad andare avanti.
0: E poi c'è chi organizza 50 consegne di cibo tutte allo stesso indirizzo, tutte da pagare in contanti, perché vendetta, tremenda vendetta.
1: Carino, simpatico. Sì. È successo in Turchia, più di 50 ordini, un nome falso, un numero di telefono improbabile e verso le 9 di sera una piccola invasione di fattorini davanti allo stesso palazzo.
0: Serenata Reps. Serenata metropolitana, in pratica altro che serenata sotto casa, pizza, kebab, dolci, probabilmente pure patatine, tutti insieme appassionatamente.
1: Immagina la scena. L'ipotesi è che dietro ci fosse un ex fidanzato in cerca di vendetta. Il problema è che il bersaglio magari avrà passato una serata infernale, ma rimetterci davvero sono stati ristoranti e fattorini, poverini.
0: No, perché la vendetta romantica è già discutibile. Se poi produce 50 ordini buttati via, diventa anche spreco alimentare con contorno. Torno di idiozia, no?
1: Fammelo dire. Nessun ristorante avrebbe sporto denuncia, però molti hanno ammesso di essere caduti nello scherzo, ti credo, insomma, uno arriva all'ordine, lo fai, no?
0: No, perché dico io. Siediti,
1: e io
0: rilassati.
1: Se
0: una relazione finisce male,
1: sì.
0: meglio scrivere una poesia brutta, no? Fa meno danni, soprattutto non lascia 50 persone davanti a un citofono.
1: Sì, è vero.
0: Perché insomma 50 persone, suona uno, e suona l'altro, e poi l'altro, e stiamo soltanto a tre, ne mancano 47, capisci?
1: Sto pensando come potrebbe rispondere un'altra vendetta di risposta. Come potrebbe rispondere?
0: Ci penso un attimo.
1: Anch'io ci penso.
0: Perché insomma bisogna meditarle certe
1: cose. Ma poi la vendetta è da poveracci, lascia perdere.

0: Ma sono matta io.
1: Anch'io.
0: Ma sono matta.
2: Ma siamo in diversi.
1: No, capito, cioè, non so più cos'è normale.
2: Cos'è la normalità fondamentalmente?
1: Non lo so, non mi fare queste domande di lunedì che.
2: Vabbè, sorvoliamo.
1: Discuteremo tra poco della possibilità di far uscire dal lavoro il personale scolastico a 60 anni, anticipando l'età pensionabile, perché il lavoro è particolarmente stressante.
2: Sì.
1: Vi chiederemo se siete d'accordo e se ci sono secondo voi delle categorie lavorative per cui sarebbe buono, insomma, prevedere un'anticipazione.
2: Arriva.
1: Chi è?
2: Il gladiatore che è in me. Al mio 3 scatenate l'inferno, perché tra poco, insomma, ne sentiremo davvero delle belle.
1: Ci sono dei lavori effettivamente che sono più stressanti, più stancanti.
2: Ce ne sono diversi, non diversi. Soltanto quello di insegnante.
1: Quali sono questi lavori, secondo voi, per cui bisognerebbe anticipare l'età pensionabile?
2: Come sempre, 348 075 80 60.
1: E adesso c'è Francesco Gabbani.

0: è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: È volato. Tempo, eh? Vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 17, passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Chiuse in una stanza, potevano solo guardare la TV. Sono state ritrovate così le sorelle, scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a casa di una parente a Formia, sequestrate dalla madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. Il padre ora comincia una nuova vita. A Viterbo un 17enne disabile è stato ustionato alle mani a bordo di un treno mentre andava a scuola, a colpire con un gel infiammabile alcuni suoi compagni. L'intervento del personale di bordo e di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio. Si segue l'ipotesi di un atto di bullismo. In Francia, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia parcheggiata in garage a Carpentras, nel sud del paese. L'ipotesi è che a ucciderli sia stato il caldo. I piccoli erano rientrati con la mamma dopo la spesa. Oltre Alpe, quella di oggi è la giornata più calda mai registrata. Si apre la strada di Andy Burnham, neodeputato laburista, verso il numero 10 di Downing Street. Il premier britannico Starmer ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla carica e dalla guida del partito. È il sesto primo ministro a lasciare l'incarico nei 10 anni trascorsi dalla Brexit. In Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente Vance annuncia il prossimo ritorno a Teheran degli ispettori della IEA. Nelle scorse ore Trump aveva messo a rischio i negoziati con alcuni post, criticando anche l'Italia. Dopo miliardi spesi non ha agito con noi in Iran, le sue parole. Calcio: Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Tre i punti del suo programma: compattare la squadra, un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Mondiali: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende una settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano che occuperà stabilmente gran parte dell'Europa e in particolare l'Italia, con condizioni termiche davvero eccezionali. Nella nostra penisola le temperature e il caldo afoso dovrebbero aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana. Intanto domani mattina prevalenza di cielo sereno. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro-sud. Più che altro su quelle del versante tirrenico. Temperature con punte di 36-38 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Say low. Yeah, I'm sorry.

proposta di permettere a insegnanti e personale scolastico di andare in pensione a 60 anni senza penalizzazioni. Alla base ci sono il rischio di burnout, l'aumento delle responsabilità, la burocrazia, la difficoltà di restare in classe fino a 67 anni. Poi amplieremo queste riflessioni su questo tema. Intanto vi chiedo, secondo voi è giusto riconoscere un'uscita anticipata a chi lavora nella scuola? E soprattutto, ci sono altri mestieri che per stress, fatica fisica o responsabilità dovrebbero consentire di andare in pensione prima? Quali sono i lavori che secondo voi non si possono svolgere bene fino a 67 anni? Cominciate a rifletterci e poi io vi leggo e vi ascolto come sempre al 348 075 80 60.

Tuffo nella notte, Tiro Mancino su Radio Subasio. Parliamo della proposta di consentire al personale scolastico, lo dicevamo prima, di andare in pensione prima, di andare in pensione a 60 anni senza penalizzazioni sull'assegno. L'idea nasce dal peso crescente di un lavoro che non è fatto solamente di lezioni, e molti insegnanti lo raccontano: ci sono classi numerose, responsabilità, burocrazia, famiglie da gestire, aggiornamenti continui e un rischio di burnout molto molto più alto di altri lavori. La proposta in questione prevede anche un'alternativa per chi volesse continuare fino a 67 anni, ovvero lasciare gradualmente il lavoro in classe e dedicarsi al tutoraggio dei nuovi docenti o ad attività di supporto. Ma la questione, lo si diceva anche prima, può riguardare molti altri mestieri, se ci pensate bene. Pensiamo a chi lavora per esempio in ospedale su turni, per dirne una, oppure agli operai impegnati in mansioni che sono pesanti proprio fisicamente, agli autisti che trascorrono ore alla guida, alle forze dell'ordine, a chi ha responsabilità continue e ritmi che con il passare degli anni diventano sempre più difficili da sostenere. Per cui chiediamo a voi, cioè secondo voi è giusto permettere agli insegnanti intanto di andare in pensione prima, e quali altri lavori secondo voi dovrebbero prevedere un'uscita anticipata? Esistono professioni che per fatica, stress o anche responsabilità non si possono svolgere bene fino a 67 anni, oppure la pensione secondo voi dovrebbe essere uguale per tutti, dovrebbe restare uguale per tutti? 348 075 80 60 su Radio Subasio, vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: consentire al personale scolastico di andare in pensione a 60 anni, ma solo il personale scolastico, ci sono altri lavori che meriterebbero questa pensione anticipata?
1: Secondo me c'è un'ingiustizia paurosa per quel che riguarda le forze di polizia, mentre carabinieri, vigili del fuoco, polizia, guardia di finanza, polizia penitenziaria vanno tutti in pensione a 60 anni, per noi della polizia locale questa cosa non sussiste, non esiste proprio, nonostante spesso siamo al lavoro insieme e spesso si fa lo stesso lavoro, noi a 67, loro a 60, francamente non mi sembra una cosa giusta. E se non ho capito male, l'Italia, per non fare ancora questa benedetta riforma delle polizie, continua a pagare sanzioni alla Comunità Europea. Franco da Grosseto.
0: Insomma, Franco solleva sicuramente un punto molto concreto, no? Quando persone che appartengono a corpi diversi svolgono mansioni simili con gli stessi rischi e spesso fianco a fianco, è difficile davvero spiegare perché non debbano avere anche tutte le pensionistiche comparabili. Allora, allarghiamo la domanda oltre al personale scolastico di cui si parlava prima. Quali altre categorie professionali dovrebbero andare in pensione prima? 348 075 80 60.

Wanna be Spice Girls su Radio Subasio. Mentre si parla di età pensionabile, stiamo cercando di capire se è giusto e corretto permettere agli insegnanti di andare in pensione a 60 anni anziché a 67, se ci sono anche altre categorie professionali a cui bisognerebbe permettere questo sulla base del fatto che si tratta di un lavoro stressante, faticoso, usurante. C'è qualcuno che dice: ma perché le guardie giurate, o meglio incaricati di pubblico servizio, non vengono mai menzionati? I turni di notte, almeno io, dice, da 25 anni, sabato e domenica compresi, festivi, freddo, caldo, noi non veniamo mai menzionati. Stipendi da fame, la pensione non sappiamo nemmeno se ci arriviamo. E poi c'è invece qualcuno che dice: mio marito fa l'imbianchino, sale e scende dalle scale da più di 40 anni, eppure il suo non è considerato un lavoro usurante, malgrado abbia finito la cartilagine delle ginocchia. Andrà in pensione a 67 anni con 700 euro di pensione. Credo che gli insegnanti non si debbano proprio lamentare. Ecco, voi cosa ne pensate? Cioè, anticipare la pensione a 60 anni per gli insegnanti, sì o no? Perché questa è la proposta che c'è in ballo. E poi quali altre categorie professionali si dovrebbe per quali altre categorie professionali si dovrebbe pensare una cosa del genere, cioè di anticipare la pensione? Quali sono i lavori più stressanti che da una certa età in poi, secondo voi, sarebbe meglio

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Domani sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Domani sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: E Falco a metà, Gianluca Grignani in su Radio Subasio, mentre oggi si parlava dell'età pensionabile, del fatto che per gli insegnanti si sta pensando di anticipare a 60 anni perché è un lavoro particolarmente stressante, usurante, e noi vi abbiamo chiesto intanto se siete d'accordo su questo, ma se ci sono anche secondo voi altre categorie professionali, altri lavori, altri mestieri che meriterebbero questa attenzione, diciamo così.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Secondo me i lavori, diciamo, che così mi vengono in mente, dove secondo me è giusto andare in pensione prima, sono gli operai edili e poi il mio lavoro, che è il saldatore. Io abito in provincia di Pistoia, Monciumano Terme, e oggi qui ci sono 39 gradi, un caldo infernale, un'umidità insopportabile. Un saluto a tutti e buona serata, grazie.
0: Buona serata a te, caro.
2: Manderei in pensione a 60 anni il personale sanitario, perché a 60 anni già ce n'è tante delle tue, figurati tu. La pazienza, purtroppo non c'è più la pazienza, magari hai tanti problemi dei tuoi di salute, devi offrire comunque un sostegno morale, psicologico, sanitario, insomma, alle persone che stanno male, e non è sicuramente facile.
0: No, anche perché poi ci sono dei lavori che o li fai bene o è meglio non farli in certi
3: caso. Io mi chiamo Massimo, chiamo da Morovalle.
0: Ciao Massimo.
3: Io ho fatto il muratore per 40 anni e ragazzi, arrivare a 67 anni facendo il muratore non è possibile, salire e scendere i ponteggi, sempre sotto il sole d'estate, sempre al freddo d'inverno. 67 anni ragazzi, fare il muratore a 67 anni non si può, proprio non si può. Grazie ragazzi, buon lavoro a tutti.
0: E buon lavoro a te.
4: Buonasera Radio Subasio, sono Diego da Pregnara Milanese.
0: Ciao Diego.
4: Io penso che le professioni che dovrebbero andare in pensione prima, quindi sui 60 anni e quant'altro, sono quelle più logoranti, quindi tutti quei lavori di carpenteria pesante, anche muratura, tutto quello che comunque è logorante anche per il fisico, anche perché, parlandosi chiaramente, dopo una certa età il corpo non rende più come rendeva quando si era più giovane.
0: Certo, non gliela fa. Insomma, dai, di lavori stressanti, usuranti, giustamente come li avete anche definiti voi, ce ne sono tantissimi. Forse, dico forse, anticipare un po' l'uscita, no? Sarebbe cosa buona e giusta, anche per far sì che ci si possa godere un po' la vita, un po' i frutti di quello che si è costruito, no? Quando ancora si hanno le forze per farlo.

0: Elodie, bagno a mezzanotte su Radio Subasio, ci sono le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia che Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 e dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Chiuse in una stanza, solo con la possibilità di guardare la TV, sono state ritrovate così le sorelle scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a Formia, in casa di una parente. A sequestrarle la madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. In Francia, due bambini di 2 e 4 anni morti nell'auto di famiglia in garage a Carpentras, dito puntato sul caldo, erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oltre Alpe, quella di oggi è stata la giornata più torrida mai registrata. In Italia domani 15 bollini rossi, mercoledì saranno 16. Calcio, Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è... le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Roma-Napoli troviamo code per una perdita di carico tra Valmontone e Allaccio Diramazione, Roma Sud verso Firenze. Traffico incolonnato sulla A4 allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla A7 code per lavori invece tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova. Incolonnamenti a tratti sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisareggello per chi sta procedendo verso la capitale. Un'ultima segnalazione che riguarda appunto Roma con la statale 148 Pontina, traffico rallentato tra incrocio via Cristoforo Colombo e incrocio grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: se sceglie di fumare non lasciarne traccia, la strada non è un posacenere, gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

Peterson, ho un'idea. Annalisa, Mon Amour su Radio Subasio. Prima si parlava di andare in pensione a 60 anni per gli insegnanti, ma c'è chi a 65 si rimette in gioco e torna studente, anzi studentessa. In questo caso, altro che stanchezza, voglia di riposo, ma di che? C'è anche chi ha voglia di tornare tra i banchi di scuola e il divario di età con gli studenti veri non si sente neanche di striscio. Ve la racconto tra poco questa storia perché merita. Subito la novità di Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore. Sempre.

Viva Ligabue su Radio Subasio, viva questa donna di 65 anni che ha deciso di tornare all'università e non da spettatrice. Studia davvero, segue le lezioni, passa gli appunti ai compagni e partecipa anche ai momenti fuori dall'aula, aperitivo compreso. La protagonista di questa storia arriva da Padova e vive l'università come una matricola appena diplomata. La differenza di età con gli altri studenti nel suo caso non è diventato un ostacolo, anzi, semplicemente una caratteristica in più, e lei si trova benissimo con i suoi compagni di banco, tra virgolette. La sua storia ricorda una cosa semplice, e cioè che non tutto quello che rimandiamo ha effettivamente una data di scadenza, no? Un titolo, una passione, una curiosità possono tornare a bussare anche molti anni dopo, e ben venga, se si può fare, se c'è la voglia di farlo. Questo ti tiene anche in vita, no?

Andare in bicicletta fa bene, lo sappiamo, ce lo dicono gli esperti da sempre, non solo alle gambe, anche alla testa. Attenzione, certo, andare in bicicletta con questo caldo, non so fino a che punto, ma ne parliamo meglio.

Lighthouse Family su Radio Subasio. C'era la canzone che diceva passeggiando in bicicletta. Quella lì era verità, perché andare in bicicletta sì, fa bene alle gambe, al fisico, sicuramente alla linea, ma fa bene anche alla testa. Ci sono tanti studi che sono stati condotti in diversi paesi e questi studi collegano il ciclismo a benefici anche psicologici e cognitivi, quindi meno stress, umore migliore, maggiore attenzione, tempi di reazione più rapidi. E c'è anche l'aspetto sociale, perché pedalare all'aperto può aiutare a incontrare persone, a condividere un'attività, a uscire un po' dalla routine, no? Però attenzione, secondo i ricercatori la cicletta in casa non fa lo stesso effetto. Parte del beneficio sembra infatti arrivare proprio dall'ambiente esterno, dal movimento nello spazio e dal contatto con ciò che ci circonda, quindi è fuori che bisogna pedalare, non dentro casa. Forse

0: È stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Super.

regola c'è, NEC, su Radio Subasio quando sono le 18.52. Buona serata a voi, grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio anche in questa serata. Subito anche One Republic.

0: Fabrizio Moro, il senso di ogni cosa nella serata di Radio Subasio. Siamo arrivati all'informazione Breaking News di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga, si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori della IEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio: Malagò nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio inizia in questi minuti, Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende una settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano che occuperà stabilmente gran parte dell'Europa e in particolare l'Italia, con condizioni termiche davvero eccezionali. Nella nostra penisola le temperature e il caldo afoso dovrebbero aumentare ulteriormente nella seconda parte della settimana. Intanto domani mattina prevalenza di cielo sereno. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità con sviluppo di locali rovesci o temporali su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne del centro-sud. Più che altro su quelle del versante tirrenico. Temperature con punte di 36-38 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

costo, magari qualcuno ci sta pensando sul serio, le sta cercando, le sta programmando, quanto può costare? 1000 euro? Se si è fortunati, 5000? Comincio a essere più veritiera. 10000 se proprio vogliamo esagerare. E invece vi dico che in alcune località italiane sono comparse offerte che sfiorano o superano i 200.000 euro. In un caso, per una settimana, in una tenda attrezzata con bagno privato e due letti, la richiesta arriva a circa 238.000 euro. Scontata però, e quindi possiamo anche respirare. In cima alla classifica c'era anche un appartamento in centro a Firenze, vicino ai 300.000 euro per 7 giorni, seguito da altre sistemazioni da cifre altrettanto surreali. È chiaro che parliamo di casi estremi, per carità, e non del prezzo medio delle vacanze, però rendono bene l'idea. Cioè, una volta per partire potevi chiedere le ferie, basta. Adesso in certi casi come questo conviene veramente, cioè, chiedere direttamente un mutuo e soprattutto portarsi dietro il notaio, anche se

la mia ragazza Luca Carboni su Radio Subasio, mentre vi accompagniamo anche a quest'ora della sera. E c'è qualcuno che saggiamente, molto saggiamente, ha scelto di cenare in nostra compagnia. Caterina, che ci scrive da San Felice Circeo, dice: soleggiato, e dice: ho deciso di cenare in buona compagnia con Radio Subasio. Brava Caterina, ottima scelta, vedrai che insomma che la cena la gusterai molto meglio. Buona serata e buona cena a tutti voi che ci state ascoltando in questa modalità. Subito con Saif, buona domenica.

0: per l'uso.
1: Mangiare di nascosto sotto il banco, magari a scuola, da piccoli, dai, lo facevate, dite la verità, che era già complicatissimo, già era una disciplina olimpica, allora qualcuno l'ha trasformata davvero in disciplina olimpica. Ve lo racconto tra poco.

Left Outside Alone, Anastasia su Radio Subasio. Mangiare di nascosto sotto il banco da piccoli era già veramente una mission, una disciplina olimpica vera e propria, e in Cina hanno deciso di prenderla sul serio. Dentro una finta aula oltre 2000 persone si sono sfidate a finire una ciotola di riso senza farsi beccare dagli insegnanti. 10 minuti di tempo, professore in giro tra i banchi e 30 secondi di penalità ogni volta che venivi scoperto. Alla terza, eliminazione. A partecipare c'erano bambini, adulti, pensionati, e gli studenti delle elementari sono stati tra i più bravi. Evidentemente anni di merendine mangiate sotto il banco hanno creato una scuola d'eccellenza, mettiamola così. Alla fine ha vinto però un uomo sulla trentina, premiato con un chicco di riso d'oro. Oh, morale della favola: nella vita bisogna studiare, sicuramente, nessuno lo mette in dubbio, però insomma anche saper masticare senza farsi notare, senza farsi scoprire, senza farsi vedere, può aprire interessanti prospettive di carriera. Quindi allenatevi anche in tal senso, perché nella vita non si può mai sapere. Asti cinesi, Levante sei tu.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini su Radio Subasio quando sono le 19.53. Questo vuol dire che siamo vicini all'informazione, ma anche vicini a Tre per Te, perché torna anche stasera l'appuntamento in cui diamo la possibilità a qualcuno di voi di essere protagonista e di ascoltare le tre canzoni prescelte, le tre canzoni più importanti della propria vita. Lo facciamo tutte le sere, si chiama Tre per Te, non a caso. Tre canzoni voi richiedete, tre canzoni noi vi facciamo ascoltare una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Accadrà tra pochissimo, subito Harry Styles.

0: più.
1: Ernia Berlino su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Buonasera da Gerry Romano. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La sedicenne e la dodicenne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese, testata la rapidità di reazione qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono rallentamenti sulla 10 per lavori tra San Bartolomeo e Andorra verso Genova. Sulla stessa 10 lavori sono segnalati anche tra la Barriere di Ventimiglia e il confine di Stato verso Ventimiglia. Ci sono lavori sul tratto Emiliano della 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso il capoluogo lombardo. Un veicolo fermo segnalato sulla 4 allo svincolo di Seriate per chi proviene da Brescia. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotto e Vomero verso Allaccio, diramazione Capodichino. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A29, c'è un veicolo in avaria allo svincolo Castelvetrano verso Mazzara del Vallo. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche stasera per il 3 per te. Tra poco suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, subito la collection. Lucio Battisti, Pensieri e Parole.

non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: tre per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti per il tre per te, l'appuntamento che tutte le sere ve le suona le canzoni più significative della vostra vita, tre canzoni che voi richiedete e noi vi suoniamo una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Stiamo per conoscere la fortunata di questa sera, però prima voglio ricordarvi le modalità per partecipare, perché questo è il momento giusto. Basta richiedere le tre canzoni che volete ascoltare chiamando lo 075 80 60, oppure potete prenotarvi tranquillamente attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate semplicemente un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 specificando le tre canzoni che volete ascoltare, perché saranno quelle le tre canzoni che noi vi suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti.
2: Nome:
3: Nadia.
2: Città:
3: Ischia, in provincia di Napoli.
4: L'isola di Ischia si trova al largo del Golfo di Napoli. Il modo migliore per raggiungere l'isola è quella di volare verso Napoli dai principali aeroporti italiani e poi da qui andare a prendere un traghetto che ci porterà direttamente sull'isola.
2: Età:
3: 31.
2: Cosa fai nella vita?
3: Al momento la salumiera.
5: Vendo robe di prima qualità. Io robe scadente non ne piglio. Si è po' formaggio, ma neo, sguizzero originale e provolone di Avaricchio. Come salame. Come salame Maria Capocuore di Giuliano e soppressata di Nola. E quando spongarete un bangone, un mestiere mio, sa c'è fa.
2: Segno zodiacale:
3: Toro.
2: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
3: Andare al mare.
6: A me mi piace il mare. A me mi piace il mare. A me mi piace molto, effettivamente.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: Un globo magnetico.
2: La cosa che ti fa dare di matto?
3: La gente impaziente, sì.
7: San Tommaso, ora mi viene la mosca al naso. San Clemente, fa che io sia molto paziente, che se perdo la pazienza devo fare penitenza.
2: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
3: Il couscous fatto da uova.
2: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
3: Mi spoglio.
8: Non ti immagino nuda qui con me. E mo se ne impazzì.
2: Aereo, treno o auto?
3: Treno.
2: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
3: Se potessi, sempre.
2: Tre posti che vorresti visitare?
3: Di nuovo la Spagna, Portogallo e Nuova Zelanda.
9: Quando state parlando di Nuova Zelanda, tutti dicono: ah sì, ci sono 25 milioni di pecore, sono 6 milioni di abitanti su Nuova Zelanda. Ma la vera curiosità, secondo me, è che nonostante loro abbiano così tante pecore, in realtà il livello caseario della Nuova Zelanda è veramente basso.
2: La tua canzone preferita?
3: Beh sì, direi L'amore che cos'è di Luca Carboni.
2: Cantala.
3: Oh. No, che cos'è? Ah. L'amore che cos'è? Cavolo, non mi ricordo. Che cos'è?
10: Un disastro. Questa proprio non me l'aspettavo.
2: Tre persone che vuoi salutare?
3: Beh sì, mamma, papà e i miei amici sparsi per il mondo che valgono come terzo, vai.
2: Le tre canzoni della tua vita?
3: Biagio Antonacci e Pino Daniele, One Day. Rino Gaetano, A mano a mano. No doubt, it's my life.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Rino Gaetano a mano su Radio Subasio con New Perigeo a chiudere il 3 per te di Nadia di Ischia, provincia di Napoli. Nadia ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una via l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Biagio Antonacci, One Day e prima ancora No Doubt, It's My Life. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 se volete chiamare. L'app di Radio Subasio naturalmente resta a vostra disposizione sempre e comunque, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare al 348 075 80 60.

In questi giorni di grande caldo, purtroppo gli incendi tornano protagonisti. Tra poco vi racconto come la tecnologia potrebbe forse aiutarci a prevenire o comunque a spegnere gli incendi. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender su Radio Subasio. Spegnere un incendio con il suono sembra una cosa da film di fantascienza, invece vi dico, esiste davvero una tecnologia sperimentale che utilizza onde sonore a bassa frequenza. Il principio è il seguente: per bruciare il fuoco ha bisogno di calore, combustibile e ossigeno. Le onde sonore spostano l'aria attorno alla fiamma, riducono l'apporto di ossigeno e quindi possono interrompere la combustione. Il progetto è nato, leggevo, dall'idea di un ex ingegnere aerospaziale e ha già attirato a quanto pare l'interesse dei vigili del fuoco. Per il momento niente miracoli, funziona soprattutto su incendi piccoli, non certo su boschi o palazzi in fiamme purtroppo, ma l'idea resta affascinante. Chissà, un giorno magari potremmo premere un pulsantino e spegnere il fuoco a colpi di basse frequenze. Finalmente una situazione in cui alzare il volume non peggiora il problema, ma potrebbe addirittura migliorarlo.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Malika Yan, tre cose su Radio Subasio. Mentre ci avviciniamo anche al termine di questo nostro appuntamento, io vi ringrazio ancora per aver scelto la nostra compagnia, la nostra musica e subito anche quella di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel Regno Unito si è dimesso Keir Starmer da leader del partito laburista, ma anche da premier britannico, in un discorso tenuto davanti alla residenza ufficiale al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer spiana ora la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, esponente della sinistra progressista del Labour, che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Sul Medio Oriente, progressi USA-Iran dopo i primi colloqui tenuti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia il sì di Teheran al ritorno degli ispettori della IAEA nel paese, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto lo stesso Vance. Trump torna a attaccare la NATO dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non l'hanno aiutato con l'Iran. Non so se ritirarmi dall'alleanza, le parole del presidente americano alla vigilia del prossimo vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Intanto Putin e Lukashenko annunciano colloqui per discutere delle minacce di Zelensky contro Minsk. Tragedia si è consumata nel sud-est della Francia, due bimbi di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia, le cause del decesso dei piccoli non ancora determinate con esattezza, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. L'emergenza a causa del caldo anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 15, mercoledì addirittura 16 su 27 monitorate per il rischio sui cittadini a causa dell'innalzamento delle temperature. Chiudiamo con il calcio. Giovanni Malagò, che è stato eletto il nuovo presidente della FIGC, succede a Gabriele Gravina, l'ex numero uno del CONI, ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Quanto tempo è passato, lo ricordo con estremo piacere, questa Father and Son di Cat Stevens. 21.05, buon lunedì sera da Roberta Reversi, con un po' meno voce, ma come ben sapete anche voi, io credo che qualcuno abbia il mio stesso problema. Caldissimo fuori, freddissimo in macchina, caldissimo fuori, freddissimo nelle varie stanze, uffici, insomma, dove, in qualsiasi posto dove andiamo, dove l'aria condizionata è sparata a palla. E quindi io sono, ecco, un po' delicatuccia da questo punto di vista. Comunque, andiamo avanti, belli, dritti, sparati fino a mezzanotte anche per questa sera, con tante bellissime cose da ascoltare, come sempre. E vi ricordo alle 22.30 l'appuntamento con Per un'ora d'amore, quindi fino alla mezzanotte abbiamo questa delizia dei 90 minuti che sono praticamente lo spazio da dedicare al vostro cuore, che potrà finalmente esprimersi con una dedica, con una nota d'amore, con una bellissima scelta musicale. Prima però, prima facciamo quattro chiacchiere fra di noi, sempre a proposito dell'amore, delle relazioni sentimentali, delle emozioni. Ecco, un bel prequel di Per un'ora d'amore, definiamolo tranquillamente anche così. Ma subito c'è lui, Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Gramaro per uno come me su Subasio 21:12. E allora siamo pronti per parlare insieme di questo argomento che stasera è: restare per ricostruire o andarsene per ricominciare? Questa è una domanda che può valere per tante cose, tante situazioni, anche sentimentali. Sta arrivando infatti nelle sale il film Rebuilding con protagonista Josh O'Connor, che interpreta in un moderno cowboy che vede il suo ranch devastato da un incendio. L'uomo è un riservato allevatore divorziato, viene trasferito dopo la tragedia in un campo di roulotte temporaneo insieme ad altri abitanti locali sfollati, ma grazie all'ottimismo determinato di sua figlia e a un rinnovato senso di comunità impara ad aprirsi alla possibilità di ricominciare. Ecco, questa è in sintesi la trama di questo film, tema comunque che è più che mai attuale, perché raccontare quanto la speranza e la forza di mettersi in gioco si possano trovare in chi ci sta accanto e quanto ritrovare un senso di casa dipenda proprio dalla capacità di ristabilire le connessioni umane. E l'amore in tutto questo aiuta, perché le nuove relazioni nascono proprio da questa grande volontà di ricominciare, nonostante tutto. Allora io vi chiedo questa sera: di fronte ad un cambiamento, voi come reagireste, o comunque come avete reagito in passato? Avete, non so, lasciato andare, oppure avete scelto di rimanere e ricostruire con la persona con cui magari avete avuto dei problemi? Non occorre che voi ci diciate quello che avete vissuto o non avete vissuto, potete anche darci semplicemente la vostra opinione, il vostro punto di vista su questo argomento. 348 075 80 60. E beh, insomma, vi aspettiamo ovviamente con un messaggio, con un vocale.

sì, fanno tutti così, brava Loredana che ha avuto la forza e il coraggio di dirlo al mondo, pazza Loredana Bertè su Subasio. 21:24, siamo pronti per parlare insieme di questo argomento che affrontiamo stasera: restare per ricostruire o andarsene per ricominciare. Questo può essere tranquillamente traslato anche all'interno di una relazione sentimentale, insomma può essere che capiti un problema grande, si riesce a risolverlo, vogliamo provare oppure proviamo a fare ognuno la propria vita, perché tanto questo è un problema che non ci va neanche di star lì a lavorarci sopra. 348 075 80 60, di fronte a un cambiamento come reagireste? E lascereste andare guardando avanti oppure scegliereste di rimanere e ricostruire? Elena di Sassari risponde: di fronte a un matrimonio che stava naufragando

questa è una delle canzoni che ricordo con maggior piacere, devo dire la verità, in tutto il vastissimo repertorio della loro musica, perché è stata una delle prime che ho amato, e ci sono dei buoni motivi, ve li dico, ve li spiego, no, un'altra volta, dai, vi dico questa cosa un'altra volta, perché stasera parliamo del ricostruire o abbandonare, restare o andarsene per ricominciare. In qualsiasi situazione e soprattutto in un rapporto, secondo voi come bisognerebbe comportarsi di fronte a un cambiamento? Voi come reagite? O magari, ecco, lasciate andare guardando avanti, oppure scegliete di rimanere, ricostruire? C'è una bella risposta che ci dà una nostra amica, presumo che sia un'amica, non un amico, ma io mi auguro che ben presto si ricordi di darci il suo nome, perché spesso e volentieri, questo è un piccolo appunto che faccio un po' a tanti di voi, dimenticate di dire chi siete, da dove ci state ascoltando. Queste cose sono basilari, perché se non vi possiamo neanche chiamare per nome, insomma, ecco, non si stabilisce neanche quel minimo di confidenza, giusto? Allora, ci dice questa nostra ascoltatrice: ho 53 anni e sono con mio marito da 36 anni, di cui 8 di fidanzamento. L'ho lasciato 2 volte ed entrambe le volte siamo stati separati circa un anno per poi tornare insieme. Oggi dico che ho sbagliato. Il rapporto a due per essere bello non deve essere faticoso, altrimenti è una condanna a vita. Ti capisco, cara amica o caro amico, ma sì, penso, ecco, che tu sia un'amica. In effetti basta riprovarci una volta, la seconda volta non è il caso. Vuol dire che quel rapporto, in effetti, come tu stessa mi confermi, non funziona proprio più. Lasciamolo andare. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Domani sera alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Domani sera alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Sì, senza parole su Subasio, ancora buon lunedì sera. Stiamo parlando del fatto se è giusto, quando le cose non vanno più bene, restare e riprovare oppure allontanarsi, ricominciare tutto da capo e piantarla lì. Voi che cosa siete pronti a fare? 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali.
1: Sono Emiliano da Roma e io vado via. Ho provato a recuperare il rapporto con la mamma dei miei figli, ma tutto si è logorato sempre di più. Mettiamoci anche il fatto che molti della nostra generazione, io ho quasi 50 anni, non abbiamo la stessa tempra dei nostri genitori, che restavano insieme anche quando non ce la facevano più per il bene dei figli. Io ho lasciato i miei figli di 1 e 4 anni. È stato un brutto periodo, però penso che quando due non vanno più d'accordo è giusto lasciarsi andare. E dovrebbe finire là per il bene dei propri figli.
0: Ecco, dovrebbe finire là, come dice il nostro amico, per il bene dei propri figli, nel senso di, insomma, che non dovrebbero esserci strascichi di rancore, legali, eccetera, eccetera, perché poi a chi ne soffre, ovviamente, sono i figli, nel caso in cui siano presenti anche loro. Material Lover su Subasio, intanto, Siena Spyro.

0: Michael Jackson, siamo arrivati alle 21.58 su Subasio, l'ultimo appuntamento per questa sera con l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sparatoria a Montreal in Canada che ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Côte des Neiges, zona della città dove vive una numerosa comunità ebraica. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. Una tragedia della strada si è consumata in Irpinia. Un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo che a bordo di una mini moto da corsa si è scontrato contro un SUV che sopraggiungeva in senso opposto. Proprio gli occupanti della vettura e il padre che lo precedeva in auto hanno prestato i primi soccorsi. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia Civitella Alfedena. La mamma, il compagno e il nonno delle bimbe sono stati arrestati per aver organizzato il sequestro. Dall'estero il vicepresidente americano Vance annuncia il sì di Teheran al ritorno degli ispettori della IEA nel paese, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha detto Vance. Keir Starmer si è dimesso da leader del Partito Laburista e anche da premier britannico. L'uscita di scena spiana così la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che si candida a sostituirlo in entrambe le funzioni. Calcio in chiusura, l'Argentina batte 2-0 l'Austria con doppietta di Messi e ai 16esimi dei campionati del mondo di calcio. Il fuoriclasse argentino ha anche sbagliato un rigore dalle 23 italiane. La Francia attende l'Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

per me. Lei è Giorgia, 21:07, siete sempre su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi. Stasera stiamo parlando di un argomento a cui abbiamo dato questo titolo: restare per ricostruire o andarsene per ricominciare. Voi di che pasta siete fatti? Di fronte ad un cambiamento abbastanza di un certo spessore, come reagite? Siete di quelli che lasciano andare guardando avanti, oppure scegliete di rimanere e ricostruire? Ecco, davanti a un cambiamento, a un problema serio anche all'interno della coppia, voi come vi comportate? 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. A questo punto c'è quello di Giulia di Modena che ci scrive: in amori non ci sono regole, le passioni vanno oltre ogni logica, tenersi aperti nuovi orizzonti è ciò che ci salva sempre. Quindi viaggiamo e prendiamo le distanze da ciò che non ci alimenta, perché la vera isola sicura è il mare. Cara Giulia, è quasi una poesia questa tua affermazione, che trovo anche questa davvero molto molto giusta, e molto bello il modo in cui l'hai espressa. La musica su Subasio, Irama Cabana.

accanto ad ascoltare queste notte di notte di Claudio Baglioni, non la finirei più. Ma il programma va avanti, questa nostra serata densa di emozioni, sia adesso in cui stiamo discutendo di un argomento davvero molto importante, restare per ricostruire o andarsene per ricominciare, e poi le emozioni saranno quelle di Per un'ora d'amore fra pochissimo. Intanto, di fronte a un cambiamento, come reagite? Siete di quelli che lasciano andare guardando avanti, oppure siete di quelli che scelgono di rimanere e ricostruire? Al 348 075 80 60 risponde Giulia di Modena. No, scusate, a questo punto è un'altra, la dedica. Vabbè, insomma, un vaso, per quanto pregiato, si è rotto. Possiamo usare il miglior collante del mondo, non sarà più bello come un tempo, e guardandolo avremo solo l'immagine in testa di come era prima di andare in frantumi. Fabio di Montepulciano, ecco, di come è andato in frantumi non era ben chiara, non mi era ben chiara la frase che il nostro Fabio ci aveva inviato, e anche perché ce ne sono talmente tanti di messaggi che spesso e volentieri si rischia o di ripetere quello che si è già detto, oppure di andare a pescare qualcosa e poi qualcos'altro, e poi si fanno delle sintesi, poi si fanno delle crasi. Sono tanti messaggi, siete tanti, e sono veramente felice che ogni volta che gettiamo così l'amo nel mare di un argomento, sono tante poi le persone che non abboccano, ci mancherebbe altro, un termine terribile, ma che accolgono, diciamo così, questo messaggio e rispondono e dicono la loro. Questa sera si parlava del restare per ricostruire o andarsene per ricominciare. Il 348 075 80 60 fra pochissimo invece lo utilizzerete per richiedere la vostra canzone del cuore in Per un'ora d'amore. We all go back to where we belong.

Laura Pausini per un'ora d'amore, lato destro del cuore. E c'è anche la dedica di Caterina di Potenza per il suo Gilberto. Quanto amore ho imparato a dare grazie a te. Hai sciolto il mio cuore come neve al sole. E gli dedica questa canzone di Elisa, Eppure sentire un senso di te.

prossima dedica arriva da Angelo di Foggia per la sua Lucrezia. Ma come si fa a non restare insieme dopo tanto amore? Ti prego, pensaci. E la canzone che le dedica è di Mina, Insieme.

Fix You Coldplay, siamo arrivati alle 22:54 e al 348-075-8060 di Radio Subasio è arrivata anche la dedica di Irene di Città della Pieve per il suo compagno di vita Enea. Il nostro, scrive Irene, è un legame nato tra le feste di paese e oggi, come allora, balleremo sempre insieme. Ti voglio tanto bene, Enea, per te, Giovanotti con A Te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

Già le 22.59 qui su Subasio per un'ora d'amore prosegue con una storia. A questo punto una delle vostre storie più belle o un episodio particolare delle vostre storie più belle, più importanti che decidete di condividere con noi, di farci conoscere. Quindi come potete fare? Ecco, c'è un indirizzo redazione radiosubasio.it a cui inviare questa vostra storia d'amore oppure se volete potete farlo con un messaggio, con un vocale al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Questa sera c'è Maurizio di Bologna che ci racconta un episodio importante della sua storia con Marta. E Maurizio scrive: il sole di luglio mi ricordo che picchiava forte sulla stazione di Bologna. Io stringevo un biglietto per Londra, mancavano solo 10 minuti alla partenza e davanti a me c'era lei, c'era Marta. L'avevo incontrata proprio 3 anni prima, lì, in quella stazione. Adesso il lavoro dei miei sogni mi chiamava all'estero e la paura della distanza pesava sui nostri silenzi. Promettimi che non cambierà nulla, mi disse lei, con gli occhi lucidi. E così io le presi il viso fra le mani, ci isolammo dalla folla e le dissi: vedrò città pazzesche, cambierò abitudini, ma tu sei l'unica donna che voglio accanto. La distanza è solo un numero, amore mio, se il cuore resta nello stesso posto. Lei mi sorrise fra le lacrime. Il treno partì, ma entrambi sapevamo che nessuna distanza avrebbe mai diviso il nostro futuro. C'è una canzone, una bella canzone che loro vorrebbero per, diciamo così, consacrare questo momento molto molto particolare, ed è una canzone di Antonello Venditti. Ecco, la regia la sta preparando. Sappiamo che loro vorrebbero proprio questa canzone di Antonello Venditti, quella che ascolteremo adesso. Unica.

L'amore che ci sta portando ancora una volta dritti alla mezzanotte, ma che ci regala ancora del tempo per esaudire le vostre richieste, le vostre dediche. 348 075 8060 oppure l'app di Radio Subasio per accedere a questo spazio dove il vostro cuore ha facoltà di esprimersi. Il messaggio di Rossana di Torino a questo punto per Giorgio recita così: in questa notte d'amore che ho tanto aspettato, parleremo dei nostri sogni, di quelli che forse non si realizzeranno mai. Raff, in questa notte.

0: questa foto ci siamo noi con il Qashqai. Qui c'è Cinzia, il bambino e Qashqai. Qui c'è il Qashqai.
1: Quest'estate te la ricorderai. Solo a luglio Nissan Qashqai è tuo a partire da 16.950 euro e cominci a pagarlo nel 2012. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione. Info su nissan.it e presso la rete dei concessionari. Nissan Qashqai. Urban Proof. Mastered.
2: Ti aspettiamo da Auto Giapponese, Mira Auto, numero 7 e Regia Auto.
3: Ci siete con il vostro cuore che è lì pronto per esprimersi, pronto per scegliere una canzone e dire due belle paroline alla persona di cui è innamorato. Bene, 348 075 8060 e l'app di Radio Subasio, così gli abbiamo fornito anche i contatti giusti, no? Per essere protagonista qui in Per un'ora d'amore. Prossima dedica dunque da Anna Maria di Roma per Carla. Sento il tuo cuore, sento il tuo amore. Ti sento vivere. 883.

Noemi, sono solo parole in Per un'ora d'amore. È arrivato anche il messaggio da parte di Andrea di Castiglione della Pescaia per Elena, per questi 10 anni insieme. Lui le scrive: torno ogni notte da te come se fosse la prima volta, e le dedica Minuetto di Mia Martini.

pizzico di nostalgia, legata alle note di questa bellissima Send One Your Love di Stevie Wonder. Siamo già alle 23:40 e al 348-075-8060 di Radio Subasio c'è anche il messaggio di Fabiano di Siena per Michela. Che fatica capire quando è il caso di lasciarsi andare veramente, di fidarsi e confidarsi. Tu non tradire mai la mia fiducia, amore mio. Imparare ad amarsi, Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico per lei.

Salda Vinci, l'amore e tu, da Paolo di Milano per la sua Elena. Nonostante tutto, sempre, per sempre, io e te, amore mio. La canzone che le dedica è Amore Conto.

la sua Destri, siamo arrivati alle 23:58, quindi in conclusione ormai del nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Fra poco Umberto Tozzi con Qualcosa, Qualcuno. Io intanto vi saluto con un pensiero di Leo Buscaglia. Forse l'amore è il processo con il quale ti riconduco dolcemente a te stesso. Non a ciò che voglio io che tu sia, ma a ciò che veramente sei. Da Roberta.

0: vai via.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno